0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica, con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Like a moth to flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see me?

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, che serve cercare, ti lasci andare.

portami dovunque, basta che ci sia posto, per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

sono Gian UTX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: persone che dall'8 di dicembre dicono auguri, buon Natale, buone feste, aspetta, dall'8 al 25 ce ne vuole. E invece, ma ormai ci siamo, sì, buone feste a tutti voi da parte mia, di tutto lo staff di Troppo Forti e non solo, di tutta la radio naturalmente. Io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto. Abbiamo aperto con Feliz Navidad di Bob Marley. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e naturalmente ci saranno anche le canzoni natalizie, perché no?
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: cade un altro mito, mi cade un altro mito. Mi hanno sempre detto, guarda, se evidenzi ti ricordi meglio quello che studi, tu evidenzia le parole di quello che devi studiare, quelle più importanti, vedrai che dopo la recepisci meglio. E a quanto pare invece non è vero neanche questo. Ma guarda, mi stanno togliendo tutte le sicurezze che avevo fino adesso. Infatti uno studio pubblicato qualche anno fa sulla rivista scientifica Psychological Science in the Public Interest ha fatto molto discutere, poiché è arrivata alla conclusione che evidenziare o sottolineare, che è una pratica poi utilizzata dalla quasi totalità degli studenti, in realtà non comporti alcun vantaggio rispetto alla semplice lettura. Questo perché gli studenti usano l'evidenziatore per identificare idee chiave, nomi e date che ritengono importanti per un test, ma successivamente non fanno il lavoro per elaborare il materiale in modo più approfondito, sopravvalutando quindi le nozioni davvero assorbite. Di conseguenza, gli esperti consigliano di evidenziare, procedendo così dopo aver sottolineato un'idea chiave. Bisognerebbe farsi delle domande sulla frase evidenziata, come ricordare date, cifre o eventi cruciali ad essa connessi. Man mano che gli studenti acquisiscono familiarità con l'argomento, partendo dalla evidenziatura, possono quindi ripassare rispondendo a domande sempre più complesse, come se partecipassero a un quiz. In altre parole, evidenziare è l'inizio del processo di approfondimento, non la fine.
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: musica non solo, ma anche curiosità qui all'interno di Troppo Forti. Sono andato a cercare, perché si dice sempre Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Sono andato a cercare per quale motivo si dice così. Questo proverbio o detto popolare ci suggerisce che la festività del Natale si passa obbligatoriamente in famiglia con i parenti, mentre si può decidere di passare la Pasqua con chi vi pare. In Italia il Natale è considerato la festività più importante dell'anno anche da chi non è religioso, ed è tradizione passarlo con le persone più care, mangiando e scartando insieme i regali. Qualcuno sostiene che all'origine di questo detto ci sia un motivo legato al clima, perché il Natale cade in inverno, quando fa freddo e tutti rimangono in casa, mentre la Pasqua si festeggia in primavera, quando il clima è più mite e si ha voglia di uscire all'aria aperta. Un'interpretazione religiosa di questa tradizione potrebbe essere invece il fatto che nel Vangelo si racconta che Gesù, lo stesso giorno della resurrezione, appare a due discepoli in cammino verso Emmaus, a pochi chilometri da Gerusalemme. Ecco perché, per ricordare questo episodio, il lunedì successivo alla festività, ovvero Pasquetta, è usanza a fare scampagnate e gite fuori porta.
1: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sica.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Etra, una delle voci più affascinanti della scena musicale emergente, ci presenta il nuovo singolo, Spazio tra le dita. Sound check.

0: Spazio tra le dita, il nuovo singolo di Etra rappresenta per lui un passo importante nel percorso musicale, confermando la sua capacità di raccontare storie profonde attraverso un linguaggio semplice ma tagliente.
1: Soundcheck, soundcheck, prove di successo.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Ciao a tutti, sono Gabriele Cirilli. Mi raccomando, passate delle belle feste. Passate un buon Natale, panettone, pandoro, fate quello che volete. Io mi mangio la colomba che mi è avanzata da Pasqua. Tanti auguri!
4: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno

0: Anche oggi mi sembra che gli ingredienti per quanto riguarda questo appuntamento troppo forte ci siano tutti: la musica del momento, quella del passato, abbiamo dato anche orecchio alla musica degli emergenti, quelle natalizie di canzoni, beh, c'è un po' di tutto, anche qualche notiziola curiosa, beh, c'è un po' di tutto, ma manca qualcosa. Cosa? Ah sì, mancano i consigli di Daria che stanno arrivando.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Burro, zucchero e acqua molto calda. Nel preparare un dolce, quando lavorate il burro insieme allo zucchero, provate anche ad aggiungere 1-2 cucchiai di acqua caldissima. Con questo trucchetto velocizzerete il lavoro ottenendo un composto morbido e spumoso. Alloro contro gli insetti nei libri. Le foglie di alloro tengono lontani gli insetti, infilatene qualcuna fra una pagina e l'altra dei vostri libri, specie se si tratta di volumi antichi o di valore. Eviterete così ospiti indesiderati. Pelle secca? C'è l'olio d'oliva. Provate a trattare la pelle secca solo con olio d'oliva. Il viso va tamponato delicatamente con un batuffolo imbevuto d'olio, mentre il corpo, una volta fatto il bagno o la doccia, va unto e massaggiato bene. Curando il lavaggio si stira meglio. Per stirare con maggiore facilità abbiate l'accortezza di non riempire troppo la lavatrice, regolate la centrifuga mantenendo un basso numero di giri, da 400 a 800. I panni, una volta stesi dopo il lavaggio, impiegheranno sì più tempo ad asciugare, ma appesantiti dall'acqua in eccesso subiranno una prima stiratura appesi sullo stand di biancheria. Se volete rendere i capi ancora più docili al ferro caldo, a fine programma, una volta terminato il lavaggio degli indumenti in lavatrice, fate un ulteriore risciacquo utilizzando un prodotto ammorbidente che, penetrando nelle fibre, le renderà più morbide. Cuoio, via le macchie di vino o sangue. Come il vino, anche il sangue penetra nel cuoio e si fissa spesso senza rimedio. Si può comunque tentare di intervenire tamponando la macchia con una pasta pulente fai da te, composta da amido e acqua, che applicherete con della carta assorbente. Se la macchia persiste, l'unica soluzione è tingere l'oggetto macchiato in una tonalità più scura.

0: Sì, il periodo festivo come quello natalizio è anche un periodo per incontrare persone, familiari che non si vedono da tempo. E poi ci si sta tutti assieme, ci si diverte, si gioca a tombolo, a carte, e si mangia tanto. Qui da noi in Italia si mangia tanto, ma voi siete quelli che mangiano di tutto o hanno problemi nel mangiare, sono un po' schizzinosi, oppure quelli che vogliono fare tutti i precisi. Qui devo dire, hai messo, voglio fare l'intenditore, quanto mi fanno rabbia quelli che vogliono fare intenditori. Ma magna, no? Magna, sta in compagnia, state zitto. A proposito, voi cucinate? Come la cavate ai fornelli? Beh, io m'arrangicchio, devo dire, veramente, lo dicono gli altri, perché chi si loda si sbroda, però una cosa che mi viene bene sono i funghi ripieni. Qual è la ricetta? Tutti mi chiedono sempre, qual è la ricetta? No, ogni volta la faccio diversa, però devo dire che piace. C'è sempre, possiamo dire che è il mio cavallo di battaglia, come dicono di solito. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Vado ai fornelli, no, e vado a mettere della musica, la metto io perché Stefano si è allontanato, e scelgo questo brano, spero che vi piaccia.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Sì, ci siamo. Siamo qui all'interno di Troppo Forti per far quattro chiacchiere con Roberta Tondelli. Ciao Roberta.
3: Ciao Alex, ciao a tutti.
2: Allora, torniamo a far quattro chiacchiere con te dopo un po' di tempo. Questa volta parliamo di un nuovo singolo estratto da Tutta Vita Facciata all'Amore. Così si
3: esatto.
2: Chiama.
3: Esatto.
2: Con amore,
3: Tutta
2: con
3: Vita Facciata all'Amore con due M, rafforzativo.
2: Quanti brani ci sono innanzitutto all'interno dell'album?
3: 11 tracce sono 11 tracce.
2: 11 tracce dove cosa racconti? L'amore?
3: Allora, non solo l'amore, in realtà innanzitutto Napoli, in quanto è un lavoro, un progetto discografico tutto in lingua napoletana, quindi si parla di Napoli, degli artisti napoletani, ci sono canzoni inedite, ci sono canzoni, insomma, dei remake, delle cover, e si racconta un po' di amicizia, di amore, un po' di tutto quello che poi in realtà è la vita, ecco, è tutto racchiuso in questo cofanetto che contiene vinile, CD, poi c'è un booklet con le mie foto, i testi delle canzoni e le foto poi dei musicisti. Ho voluto mettere i loro volti perché era giusto far, insomma, dare dei volti ai nomi che girano, però poi non sempre si riesce ad associare a quali sono poi davvero i personaggi e le persone.
2: Certo.
3: E quindi ho voluto fare questo, mi sono voluta innanzitutto fare un regalo. Ed è molto bello per me scoprire che tante persone lo stanno acquistando e quindi si stanno facendo un regalo musicale, ne sono davvero fiera.
2: E possono fare un regalo per Natale con il tuo album, no?
3: Assolutamente.
2: Beh, sotto
3: sì,
2: l'albero.
3: È possibile acquistarlo, esatto, è possibile
2: l'albero.
3: Acquistarlo dal mio sito ufficiale, ne approfitto www.robertatondelli.com, in modo che possono riceverlo anche con una dedica, quindi o io faccio una dedica a chi lo acquista o chi lo acquista può dirmi di fare una dedica ad un amico, insomma, a seconda di chi vuole far recapitare il regalo, ecco.
2: Ascolta, invece il singolo che ascolteremo fra qualche istante è un brano, una cover del 92, giusto?
3: Del 92 di Fabio Concato, scritta da Pino Daniele, e il motivo della scelta è stato appunto in quanto canzone in lingua napoletana e mi ha portato mi ha dato la possibilità, insomma, di poter omaggiare due grandi della musica italiana, quindi Pino Daniele, che è il mio guru da sempre, forse da prima di nascere, e Concato, che stimo tantissimo da quando sono ragazzina. Quindi c'è questa perla che abbiamo messo, diciamo, un po', è stata riarrangiata da Mauro Spenillo, per cui noi abbiamo fatto una nostra versione e sono contenta che stia piacendo, soprattutto che è piaciuta a Fabio Concato, che carinamente mi hanno girato un suo vocale, che si è complimentato per sia la parte vocale che la parte strumentale, quindi arrangiamento, musicista, questa poi è una grande soddisfazione, perché comunque si sente sempre un po' quel peso, quella responsabilità, certo, perché andiamo a toccare questi mostri che hanno il loro pubblico, quindi giustamente si può fare un confronto, e invece per fortuna anche questa volta me la sono scampata, mi è andata bene.
2: Sicuramente una grande soddisfazione e un complimento.

0: Sì, canzone di Laura, dalla voce di Roberta Tondelli, qui all'interno di Troppo Forti. Stiamo facendo proprio quattro chiacchiere con Roberta. Ascolta Roberta, ma ti ricordi qual è stata la prima canzone che hai cantato?
1: Allora, diciamo che il mio percorso musicale canoro inizia nel 97, e quindi era un brano di Siria, perché io ho cominciato ovviamente la mia gavetta con il piano bar, e quindi durante le cene, spettacolo che si facevano, eravamo soliti rifare i brani di Sanremo oppure i brani estivi. Siccome io ho iniziato a marzo-aprile, quindi subito dopo Sanremo, c'era il brano di Silvia Salemi, A casa di Luca, e poi di Siria, forse adesso non ricordo bene il titolo, sei tu, una cosa del genere, sì, forse era Sei tu, quindi era era quell'annata lì, e mi ricordo, io avevo 16 anni, quindi davvero proprio una bimba, quindi tremavano le gambe, il microfono, prosciugata la lingua, la gola. È una cosa che devo dire ancora accade, io dico sempre guai il giorno che non accadrà più, certo. Questa tensione c'è sempre, però mi ricordo perfettamente una bimba spaventata, perché comunque poi stanno tutti lì a guardarti e a dire aspetta che sbaglia, quindi vediamo se la fa uguale alla cantante. E quindi c'è sempre questo giudizio che un po' si teme, però ho bei ricordi della mia gavetta che rifarei da lì.

0: inizio alla fine, perché poi è quella che ti tempra, che ti fa crescere, certo. Comprese le porte chiuse in faccia, un po' tutto il percorso, però oggi sono ancora più consapevole, anche grazie a tutto il percorso che ho fatto, sono consapevole di quello che voglio, cosa voglio fare della musica, nella musica, e se non avessi fatto quello mi sentirei sicuramente più un po' sbandata, invece ho tutto chiaro nella mia mente oggi.
1: Certo, certo. Ascolta, prima dei saluti finali devi regalarci un pezzetto così live a cappella di canzoni di Laura.
0: Ah, proprio così a bruciapelo.
1: Sì, a bruciapelo.
0: Ok. Andiamo per tutti gli amici tuoi, gli ascoltatori, canzone di Laura.

0: Va bene?
1: Va benissimo, l'applauso per tutti, è tutto per te. Brava, grazie Roberta.
2: Troppo forte.
1: Ascolta,
0: grazie.
1: Per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Sono presente sui social, a partire da Facebook, Roberta Tondelli Aria, Tondelli Roberta su Instagram, sono presente anche su TikTok. Tengo a precisare che sono sempre io a rispondere a tutti coloro che chiedono informazioni o che comunque commentano i post, mi piace molto interagire, quindi non c'è alcunissimo problema, perché spesso chiedono se tu non sei tu, sono sempre io a rispondere, e spesso purtroppo mi ritrovo anche a bloccare persone poco piacevoli, però laddove trovo interesse reale nel mio mestiere non ho alcun problema ad interagire, e lì è possibile sempre essere informati, quindi sulle mie prossime date, dove poter acquistare l'album, e qualsiasi insomma curiosità sicuramente possono chiedermela lì, o andare a visitare appunto il mio sito ufficiale www.robertatondelli.com.
1: Io Roberta ti ringrazio, ti auguro
0: grazie
1: veramente
0: te,
1: tantissime
0: Alex,
1: buone cose, un splendido fine anno e un fantastico 2025, ti aspetto
0: grazie,
1: con nuovi lavori.
0: Grazie a tutti voi e buona musica sempre.
1: Ciao, grazie Roberta.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao Alex.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai, Radio di Guglio Web.
4: Troppo forti, troppo forti con Alex Bessi.

0: ci metti anche tu, Daria, non te la do la ricetta dei funghi, no, perché non la so neanch'io, ogni volta la faccio in modo diverso, veramente. A cosa? Tu ci vuoi dare la ricetta di come si fa il purè? Ti riesce bene? Ah sì, un purè veloce. Allora, dai, sentiamo un po'.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per realizzare il purè in tempi da record, pelate le patate, tagliatele a fettine molto sottili e fatele bollire in poca acqua leggermente salata. Le patate saranno cotte in pochi minuti e voi potrete realizzare il vostro purè con l'aggiunta di latte, burro e a piacere formaggio grattugiato e una grattata di noce moscata. Se la lavastoviglie non lavora, quando dovete lasciare la lavastoviglie inattiva per parecchi giorni, ecco come evitare che all'interno si formino muffa e cattivi odori. Impostate un ciclo a vuoto dopo aver versato al suo interno un abbondante bicchiere di aceto. Una volta terminato, vuotate e lavate con cura il filtro e cospargetelo di bicarbonato. Pulite con una spugna anche la guarnizione, asciugatela e passatela con un velo di borotalco. Lasciate quindi lo sportello socchiuso. Come ti trasformo la copertina infeltrita? La copertina del Bimbo si è infeltrita con il lavaggio in lavatrice ed è inservibile? Confezionate un sacco con della stoffa a quadretti, a fiorellini oppure con dei pupazzi e infilatevi dentro la copertina infeltrita. Rifinite poi a mo' di trapunta, terrà sempre caldo e piacerà a tutti.
3: Ti giuro che non piangerai anche...

0: alla fine.
1: Dopo un giovane cantautore, navigato, quale Michele Zarrillo, un bellissimo salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppoforti con questo brano del 1987, La notte dei pensieri.

Vedete, mi sono caduti i spicci, tutti ridono. Ah, che ci fanno tutti quei spiccetti? Cosa ci faccio? Gioco a tombola. Io ancora sono dei vecchi tempi. Gioco a tombola, sì, ma puntiamo anche poco poi. Ragazzi, bisogna risparmiare. 20 centesimi a cartella va benissimo, perché dopo poi se no si alza troppo il montepremi. Scherzi a parte, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Io vi ringrazio ancora, tantissimi auguri a tutti voi e alle vostre famiglie, da tutto lo staff della nostra radio, naturalmente anche dallo staff di Troppo Forti. Ci risentiamo prestissimo, auguri.

0: Remix de sì.
1: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuglio.

La sala dei biliardi è la più fresca in piena estate. Le pale sul soffitto girano lente pigre senza disturbare i giocatori nei loro calcoli geometrici. La sala dei biliardi è sempre piena anche d'estate. Le coppie qui funzionano. A casa molto meno per fortuna che c'è il bar e un brancamento freddo che ci sta.

Oggi pomeriggio non c'è un cane per la strada, il termometro segna 36. Se al bar entra una donna e magari c'ha la gonna,

Al bar c'era un biliardo. Non ho mai vinto niente, ma so perdere. Le donne so farle ridere. Lo so, nella vita non sono un asso,

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene
3: con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci assai col mare.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani. Guardo fuori dal finestrino.

0: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show. Previsioni del tempo.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, Graziano Andrea, buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, alla grande. Siamo arrivati però a sabato e vi vedo già più tranquilli e rilassati. Dice, vabbè, adesso incomincia un weekend, speriamo che sia piacevole, lo sarà sicuramente se rimarrete in nostra compagnia. Iniziamo bene questo sabato tutti insieme con il Morning Show su Diffusione Europea, su Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare a ricordare che oltre a essere sabato 19 settembre 2026, siamo nel 262esimo giorno dell'anno, 38esima settimana, la Chiesa ricorda San Gennaro, il sole è sorto alle 6.55 e tramonta alle 19.14, la luna al primo quarto è illuminata al 45.3%. Andiamo con il proverbio del giorno, un altro proverbio cinese. Beh, se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Poter osservare in altri quanti e quali sono gli effetti della perdita di controllo è importante per riuscire a comprendere quanto possa essere sciocco comportarsi allo stesso modo. La sobrietà garantisce una maggiore capacità di giudizio, facilitando in noi la capacità di intervenire per correggere i nostri difetti, poiché gli errori altrui sono spesso la migliore lezione gratuita di cui disponiamo per migliorare il nostro cammino. Partiamo con il primo brano e partiamo non bene, benissimo. Partiamo con i Chicago e la loro bellissima If You Leave Me Now. Buongiorno.

vero e proprio evergreen, questo di Chicago, If You Leave Me Now. Però vedo che il tempo sta correndo e allora continuiamo, perché abbiamo tante cose da raccontare in questo nostro appuntamento odierno del mondo.

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Ci sono tanti fatti del giorno nella storia del 19 di settembre. Andiamo perciò velocemente ad incominciare dal 1783. Alla reggia di Versailles, i fratelli Montgolfier tengono una dimostrazione del pallone aerostatico di loro invenzione alla presenza del re di Francia Luigi XVI e della consorte Maria Antonietta. In un cesto viaggiano un'oca, una pecora e un gallo, i primi aeronauti viventi. 1876, negli Stati Uniti, l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto, la sua spazzola per la pulizia dei tappeti. 1893, la Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad ammettere al voto le donne con suffragio universale. 1926, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter, si inaugura a Milano lo stadio di San Siro. 1934, a New York viene arrestato Bruno Hauptmann, accusato del rapimento e dell'uccisione del figlio del trasvolatore atlantico Charles Lindbergh. 1951 inizia lo sciopero di 24 ore dei dipendenti pubblici italiani che chiedono migliori condizioni economiche. 1952, mentre l'attore Charlie Chaplin è in visita con la famiglia in Gran Bretagna, gli Stati Uniti, dove ormai vive stabilmente, aprono un'inchiesta sulle sue presunte simpatie comuniste per stabilire se possa rientrare nel paese in base delle disposizioni volute dal senatore Joseph McCarthy. 1955, il presidente argentino Juan Domingo Perón viene estromesso e costretto all'esilio dopo un'aspra rivolta dell'esercito e della marina. 1957, la cantante Dalida è la prima artista francese a conquistare il disco d'oro nel suo paese. 1959, il leader sovietico Nikita Khrushchev protesta vivacemente durante una visita ufficiale a Los Angeles contro la decisione delle autorità di non fargli visitare il parco di divertimenti Disneyland, anche se per motivi di sicurezza. 1973, rapido Milano Ventimiglia deraglia nei pressi di Locate Triulzi, in provincia di Milano. Un cuneo di acciaio rinvenuto sulle rotaie dell'incidente lascia pochi dubbi riguardo all'ipotesi di sabotaggio. 1974, disco d'oro per il milione di copie vendute al singolo I Shot the Sheriff, brano di Bob Marley, reinciso da Eric Clapton per il suo nuovo album pubblicato in luglio. 1975, riunione a Roma per la direzione della Democrazia Cristiana, al centro dei colloqui il processo di rinnovamento del partito per la riconquista della credibilità, del quale il neosegretario Benigno Zaccagnini illustra le linee. 1976, in Svezia i socialdemocratici, dopo 44 anni di governo, vengono battuti e devono cedere la guida della nazione a una coalizione formata da conservatori, liberali e centristi. Tra poco la seconda parte della storia del 19 settembre. Continuiamo in musica. Continuiamo con gli America. Wow, stamattina andiamo a ritrovare dei classici, ma che bello. Questa è Ventura Highway. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quasi 7:19, morning show.

Ancora la storia del 19 di settembre, torniamo al 19 settembre 1979, l'Italia centrale colpita da un grave terremoto, la regione dove si registrano i danni più gravi è l'Umbria, dove il sisma di magnitudo 5,9 sconvolge la Valnerina, radendo al suolo alcuni centri attorno a Norcia e colpendo duramente altre 500 località tra Umbria, Marche, Lazio e Toscana. 1981 è di 500.000 persone, la folla corsa a New York e di vari milioni tra radio e teleascoltatori per il concerto di riunione per beneficenza del duo Paul Simon e Nargal Funkel al Central Park. 1982, l'informatico statunitense Scott Fahlman, di fronte alla necessità di distinguere testi seri da altri scherzosi per evitare malintesi, propone l'utilizzo di alcune sequenze di carattere che, lette lateralmente, possono comunicare uno stato d'animo. Nascono le emoticons. 1985, Città del Messico viene scossa da due terremoti di 8,1 e 7,5 gradi della scala Richter. Le perdite umane si stimano in oltre 6.000 morti. 1985, nel corso della notte muore a Siena lo scrittore Italo Calvino. 1990, l'Iraq avvia un'operazione di confisca dei beni stranieri presenti sul proprio territorio, facenti capo a paesi che hanno imposto sanzioni al governo di Baghdad. 1991, in prossimità del confine italo-austriaco, due coniugi tedeschi trovano i resti di un uomo mummificato dai ghiacci. Inizialmente si creda possa trattarsi di un alpinista scomparso in tempi recenti, ma in seguito si stabilirà che appartengono a un uomo vissuto intorno al 3200 avanti Cristo. L'uomo verrà soprannominato Ötzi. 1994, il debutto sul piccolo schermo statunitense alla serie televisiva ER, conosciuta in Italia con il sottotitolo Medici in prima linea, creata da Michael Crichton e interpretata tra gli altri da George Clooney. 1995, a Coriano di Rimini muore Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità per il recupero di tossicodipendenti di San Patrignano. 1998, si chiude la 23esima edizione del Toronto International Film Festival. 1999, l'album di debutto di Christina Aguilera raggiunge la prima posizione nella classifica dei dischi statunitensi più venduti, trainato dal successo mondiale di Genie in a Bottle. Nel 2004 Celine Dion rinnova di un altro anno il proprio impegno a Las Vegas. La cantante canadese ha guadagnato 100 milioni di dollari in 3 anni per esibirsi in 5 concerti a settimana da 90 minuti. Nel 2004 è Cristina Chiabotto la vincitrice del titolo di Miss Italia dell'anno. Nata a Moncaglieri nel 1986, riceve con il titolo contratti di sponsorizzazione per un valore stimato di 700.000 euro. Nel 2005 la cantante Gloria Gaynor viene inserita nella Dance Music Hall of Fame per il successo planetario di I Will Survive. Nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's decide di declassare il credito dell'Italia, portandolo da A+ ad A a causa dell'alto livello del debito pubblico e per l'instabilità del governo. È tutto per quanto riguarda la storia di questo 19 settembre. Noi continuiamo con il nuovo lavoro di Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso errore.

0: lassù.
1: E allora facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il vostro compleanno, siete nati il 19 di settembre. Auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Antonino Pio, Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio, imperatore romano. Giuseppe Saragat, quinto presidente della Repubblica Italiana dal 1964 al 1971. Carlo Fruttero, scrittore. Nini Rosso, trombettista. Adam West, doppiatore e attore. Lo ricordiamo per Batman. Brian Epstein, manager dei Beatles. E poi Bill Medley, cantante solista dei Righteous Brothers, premio Oscar per I've Had the Time of My Life nel 1988. Mama Cass Elliot, cantante dei Mamas and Papas, quelli di California Dreaming. Mariangela Melato, indimenticabile attrice. Umberto Bossi, politico, presidente a vita della Lega Nord. Ray Cooper, percussionista. Lol Cream, cantante dei Godly and Cream e dei 10cc. Jeremy Irons, attore, premio Oscar per il mistero Fonbullo nel 1991. La modella e attrice Twiggy. Nile Rodgers, compositore e chitarrista degli Chic, quelli di Good Times e Le Freak. Kevin Hooks, attore. Giancarlo Siani, giornalista, vittima della camorra. Alessandra Martinez, ballerina e attrice. Vittoria Silvestre, modella e attrice. Damiano Cunego, ciclista, vincitore del Giro d'Italia nel 2004. Adriana Romero, modella e attrice. Ed Elena Bertocchi, tuffatrice, 5 volte oro europeo e 4 europeo giovanile. Bene, auguri, auguri, auguri ancora a tutti. Noi ovviamente proseguiamo nel corso di questo nostro appuntamento mattutino, che è il Morning Show, quindi non perdetevi nemmeno un secondo di questo nostro spazio che vi dà tutti i giorni, da lunedì al sabato, il buongiorno.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati per un incidente. Code per un chilometro sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la A8 e Pero verso Torino. Per lavori chiusa sulla A8 Milano-Varese l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. Attenzione nel percorrere la A14 Adriatica per un incidente segnalato tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ed il maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia. Sono previste anche per oggi condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio temporali in 6 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, mentre al nord il tempo va progressivamente migliorando. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: puntuali come sempre alle 7.35 ritorna il nostro oroscopo e segno per segno anche quest'oggi i nostri segni zodiacali. Incominciamo con i primi sei, quindi mettetevi comodi, incominciamo con l'Ariete. La luna in ingresso in acquario accende la vostra vita sociale, amici dell'Ariete, e il desiderio di condivisione. Un sabato perfetto per organizzare un'uscita con gli amici di sempre o dedicarvi a un progetto di gruppo. In amore ritrovate complicità e una piacevole sensazione di leggerezza. Toro, dopo aver chiuso con successo i compiti della settimana, la luna in settore alto vi invita a gestire con calma qualche piccola richiesta improvvisa in famiglia. Non innervositevi per sciocchezze. Il favore del sole negli ultimi gradi della Vergine vi garantisce stabilità e una serata piacevole. Gemelli, sabato fantastico per i gemelli. L'ingresso della luna nel segno amico dell'acquario vi restituisce entusiasmo, verve, tanta voglia di viaggiare o scoprire posti nuovi. Ottimo momento per le pubbliche relazioni e per vivere sentimenti frizzanti e senza troppi formalismi. Cancro, un sabato di profonda rigenerazione interiore. Lasciate alle spalle le fatiche lavorative dei giorni scorsi per concedervi un fine settimana di totale relax. Con la carica di Marte nel segno, le ore serali promettono grandi intimità e momenti di intesa molto caldi con il partner. Leone, la luna nel segno opposto dell'acquario vi chiede un atteggiamento aperto e diplomatico, specialmente nei confronti del partner o dei familiari. Evitate inutili dispute di orgoglio, ascoltate le esigenze di chi vi sta accanto e la serata si trasformerà in una piacevole sorpresa. Vergine, il sole conclude i suoi ultimi giorni nel vostro segno, regalandovi ancora grande fascino e chiarezza di intenti. La luna vi spinge a prendervi cura del corpo e del benessere fisico. Regalatevi una passeggiata all'aria aperta o una pausa benessere per ricaricare le batterie. Tra poco avremo gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo sabato 19 settembre 2026. Un po' di Taranta con Grande Sud, lui è Eugenio Bennato.
1: C'è una musica in quel treno che si muove, va lontano, musica di terza classe,

Ritorniamo al nostro oroscopo, il momento di altri sei segni zodiacali, perciò riprendiamo da dove avevamo terminato pochi minuti fa. Abbiamo il segno zodiacale della Bilancia, un sabato davvero radioso per la Bilancia. La spinta della Luna in Acquario riaccende il vostro carisma, la creatività e la voglia di divertirvi. Sarete i veri animatori del fine settimana. Ottimo momento per lasciarvi andare alla passione e per fare incontri intriganti se siete single. Scorpione, la Luna in Acquario sollecita il settore delle mura domestiche, spingendovi a cercare la tranquillità di casa e l'affetto delle persone più care. Giornata ideale per staccare dal caos cittadino, cucinare qualcosa di speciale, godervi una serata intima e rilassante. Sagittario, sabato brillante, ritmato, ricchissimo di spunti. L'ottimo aspetto della Luna dall'Acquario favorisce gli spostamenti brevi, le telefonate, le uscite in compagnia. Sarete loquaci, simpaticissimi. La giornata perfetta per condividere idee ed entusiasmanti progetti futuri. Capricorno, la Luna saluta il vostro segno, lasciandovi in eredità grande concretezza e sicurezza in voi stessi. Questo sabato è ideale per fare acquisti sfiziosi, godervi il buon cibo, concedervi qualche piccolo lusso. In amore, la stabilità ritrovata vi regala profonda serenità. Acquario, la Luna fa il suo ingresso nel vostro segno, rendendovi i veri protagonisti del fine settimana. Ritrovate il vostro proverbiale spirito libero, l'originalità e il sorriso. Sabato perfetto per prendere iniziative spontanee, uscire e contagiare tutti con la vostra energia. Chiudiamo con i Pesci, un discreto sabato riflessivo, perfetto per chi desidera rallentare i ritmi dopo una settimana intensa. La Luna in dodicesima casa vi invita ad ascoltare il vostro intuito e a concedervi momenti di pace. In serata ritrovate profonda sensibilità e momenti magici con il partner. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo sabato 19 settembre. Continuiamo in musica, lo facciamo con Bruno Mars.

puntuali come al solito con le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea. Il sondaggio primarie, Conte in vantaggio, ma ai progressisti piace il federatore. Prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo. In una scuola media il ragazzo aveva la telecamera. La Repubblica, bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese.

a 13 anni accoltella la prof, casco e telecamera usata anche uno spray urticante. Lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante è salvata da uno studente del Congo. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. La città delle esecuzioni nel silenzio di Huntsville in Texas, mentre un detenuto viene giustiziato. Il Fatto Quotidiano, la base 5 Stelle, vota il programma Armare Kiev un fallimento. Contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle. Colpito un nostro jet, la milizia yemenita c'entra Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. Il resto del Carlino, attacco Houthi in Arabia, colpito un caccia italiano, pugnalata da studente tredicenne, la prof l'ho già perdonato. Minacciata dall'ex, chiede aiuto con una lettera al giornale, ucciderà me e i miei figli. Il Messaggero, Roma shock in classe, a 13 anni accoltella la prof. Io sopravvissuta, dico, noi alleati degli alunni. Houthi colpito, caccia italiano, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR. Campidoglio a Arianna Meloni, Rampelli figura autorevole. Andiamo con La Verità, l'uomo che sussurra a Mattarella ci riprova col suo piano. Garofani torna a parlare in libertà, può rimanere al suo posto sul Colle. Il consigliere del capo dello Stato dice che il paese appare il regno del caos e auspica ancora una condotta responsabile e condivisa all'interno di entrambe le coalizioni. Feltri scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, darò una linea diversa. Psichiatri e infettivologi uniti per evitare i CPR ai migranti. Zelensky rifiuta ogni pace, noi i 3,3 miliardi di Bruxelles. Andiamo con il giornale, jihadista di Modena capace di intendere, il Cudri verso l'accusa di terrorismo. Ancora la notizia del tredicenne che accoltella la prof, in galera lui e i genitori. Cannabis, sesso e Putin, il programma di Conte. Quando la sinistra voleva il premio elettorale, l'ipocrisia sulla nuova legge. Il Tempo, ai blocchi di partenza Giorgia contro Elli, ma poi alla fine chi dovrebbe sfidare la Meloni? A dispetto dell'uso politico che è in corso dei sondaggi, la sinistra non ha ancora né una coalizione, né un leader, né un programma. Ecco i motivi per cui Giorgia ha tutte le chance di riconfermarsi, nonostante i giornali, talk show, l'analisi, i numeri e gli scenari. Shock in una classe di Roma, studente di 13 anni accoltella la professoressa salvata da un altro alunno. La triste nostalgia della sinistra per il ritorno delle tasse eliminate. Libero, il bacio alla boccia fa sbroccare Sigfrido. Ranucci ci accusa ma sbaglia mira, la ex denuncia la Vitola per minacce, ecco le carte. Ed ancora prima foto di Dibba dopo il malore. Fuoco sugli italiani, la sinistra diserta ancora. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. Nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità. I conti del ravvedimento speciale per 460.000 chiamati a rinnovare il patto contro la rovescia per aderire all'accordo scelta entro il 2 di novembre. Spazio dai dati dei satellite Iride, 400 prodotti sul mercato per pubblica amministrazione e aziende. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola, il baffo di tutti, bandiera dell'Inter, leggenda nazionale, se n'è andato un pezzo di storia del nostro calcio. Che derby con Rivera, tra staffetta e sindacato, dinastia di fenomeni da Valentino a Sandrino. Corriere dello Sport, Malen e Lautaro all'Olimpico alle 18, incrocio scudetto prima della sosta. Gaspa agita Chivu, set ball, Roma Inter senza limiti, chi vince va in fuga per 20 giorni. Svolta a Bologna, palla al centro, Gattuso sono ostaggio di Ringhio, finalmente Kolo Muani, il carro è ripartito, l'attaccante della Juve ha firmato il primo gol dopo 371 minuti di digiuno. Tutto sport.

Sport Gasp prepara il golpe, capitan Nico, non solo McKennie, la Juve scopre Gonzales nuovo leader. Il gol, l'esultanza, il rigore lasciato a Boltemade, lo spirito in campo e pensare che l'argentino era uno scarto di mercato. Emissari bianconeri per Romano del Cagliari, chiamato in nazionale. Open da Lione, attacca Vlahovic, Mancini 9, Deb e Milan sparito. Il basket, carrozzina che sogna il mondiale, basket il primo trofeo, Supercoppa via Tortona, salto show alle grandi, parla Pesco solido, Sinner, io al tuo posto salterei l'Asia, pensa al 27. Ed è tutto anche per i titoli dai quotidiani, oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che come al solito ci salutano per continuare con la loro buona programmazione. Noi nel frattempo continuiamo in musica per arrivare esattamente alle ore 8 e che naturalmente avremo anche la possibilità di proseguire fra un caffè e l'altro, una brioche, un tramezzino, quello che volete. Nel frattempo arrivano i Police e la loro Every Breath You Take per arrivare alle ore 8. Rimanete qui con noi perché il Morning Show è una garanzia di buon inizio di giornata, anche per questo sabato.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista, con la 14ª stagione, è ancora in pista.
1: Ancora in pista.
0: Con questa nuova edizione, Hasta la vista prosegue il suo radioso percorso cominciato nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo delle grandi cifre. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 600 puntate realizzate, oltre 1000 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza anche per questa nuova edizione di Hasta la vista. Noi ci saremo. Voi non mancate.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
5: Da Luca Barbarossa. Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
9: Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista. Un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: presto alla vista, come dice anche uno dei nostri spot ufficiali. Noi ci siamo sempre, ogni settimana torna Jerry Longo alla conduzione con l'amico Tommy in regia, che si occupa sempre della parte tecnica. Ormai siamo da tempo nella 14ª edizione, abbiamo recentemente anche festeggiato il nostro compleanno, quindi andiamo veramente avanti come un treno, non ci ferma mai nessuno. E pensate, amici, in queste 14 edizioni quante persone si sono cimentate alla co-conduzione, come anche quest'oggi l'ospite di puntata. Non so se alla sua prima volta in radio, ce lo faremo raccontare da lui. Non si capisce mai se l'emozione ogni volta è più la mia all'inizio del programma, lo sentite anche dalle papere che faccio, o l'emozione dell'ospite che è seduto accanto a me e che vi vado a presentare a breve. Adesso lo capiremo se è la sua prima volta in radio. Valerio, benvenuto da Sala Vista.
1: Salve, grazie, buon pomeriggio.
0: Buongiorno a te, ben trovato caro. È la tua prima volta in radio?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi è normale che io sia emozionato.
1: Beh sì, abbastanza.
0: Perché ti tengo a battesimo? Insomma, mi sento un po' il Pippo Baudo della situazione. Beh dai, se è la tua prima volta in radio è un debutto per te, ma è un'emozione anche per me, perché insomma sarà interessante conoscerti in queste due ore di trasmissione radiofonica.
1: Beh sì, assolutamente, anche da parte mia, insomma, entrare in questo nuovo mondo è sempre, sempre bello fare nuove esperienze.
0: Ecco. Bene, bene, bene, ti ringrazio davvero di aver accettato l'invito. Allora Valerio, tu del programma immagino conoscerai poco, quasi niente, ma non ti preoccupare, perché anche i nostri amici all'ascolto non sanno nulla di te. Però giustamente, come faccio sempre all'inizio del programma, due o tre cose dell'ospite le vado a chiedere senza svelare troppo cosa fai nella vita. Ti chiedo età e provenienza.
1: Allora, io sono di Roma, sì. Nato a Marino, cresciuto a Roma,
0: okay.
1: E ho 30 anni. Quindi, nato nel 94.
0: Sei giovanissimo. Insomma, dai, una bella età, 30 anni. E se noi volessimo fare intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita senza dirlo, un indizio?
1: Mamma mia, vivo la vita 25 fotogrammi al secondo alla volta.
0: Oh, mi piace tantissimo. 25 fotogrammi al secondo. Questo è un indizio veramente. È un enigma. Vivi la vita 25 fotogrammi al secondo. Amici, forse qualcuno di voi con questo indizio avrà subito capito al volo Valerio cosa fa nella vita, ma noi non ve lo diciamo subito. Giustamente da tradizione, dovete rimanere incollati alla vostra radio preferita, perché dopo il primo brano sveleremo Valerio cosa fa nella vita. Che dici, Valerio? Partiamo, iniziamo?
1: Vai, cominciamo, via.
0: Bene, allora amici, inizia questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Pronti così?

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
1: Immancabili gli auguri di Jerry Scotti per questa 14ª edizione, la sorpresa di quest'anno, amici, lo sapete, ogni volta all'inizio del programma li mandiamo in onda, è un'emozione per me averlo incontrato un po' di tempo fa, ma è un'emozione quest'oggi per me, come dicevo all'inizio, avere Valerio ospite qui di puntata, perché sono convinto a istinto che con Valerio faremo una narrazione almeno, come dicevamo nel talk precedente, di 25 fotogrammi al secondo. Quindi con questo indizio abbiamo forse fatto intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita, ma è una narrazione secondo me molto particolare quella odierna, perché per quello che fai, che io già so raccontarlo in radio, e non è facile, però ne parliamo. Quindi 25 fotogrammi al secondo, Valerio, cosa fai nella vita?
3: Sono un montatore video, comunque cerco di essere, di andare avanti in questo marasma che è questo mondo del cinema, comunque della televisione, del linguaggio audiovisivo, ecco.
1: Mm-hmm, ok, quindi diciamo che per te, che lavori con le immagini, cimentarti in una esperienza radiofonica è roba nuova, perché tu sei abituato a comunicare proprio con le immagini.
3: Sì.
1: A montarle in un certo modo per anche esaltare delle peculiarità. Io non sono esperto di montaggio video, so qualcosa del montaggio audio, però magari quest'oggi ci aiuterai anche un pochino a capirne di più di questo mondo affascinante, molto molto particolare. Tu quando hai iniziato a capire che nella vita volevi fare questo? È una passione che avevi fin da bambino o ci sei arrivato per caso?
3: No, tutto quanto è iniziato da quando ero piccolo, molto piccolo, insomma, quindi spesso andavo al cinema con mio padre, con i miei nonni, con mio nonno soprattutto, mia nonna, abbiamo visto un sacco di film insieme. Uh-huh. Principalmente la cosa che mi piaceva, che mi teneva così incollato allo schermo, il fatto che molte volte tu riuscivi a capire una storia, una narrazione, un dialogo, pure se non riuscivi a capire le parole, ma vedendo le immagini riuscivi a capire cosa sarebbe successo a quel protagonista, che personaggio era quello, perché era fatto in una certa maniera, anche se non eri consapevole di ciò che dicevano i personaggi sullo schermo, ecco.
1: Ok, quindi diciamo che fin da bambino questa cosa del montaggio video aveva catturato la tua attenzione nel guardare un film, ma anche a livello, come dicevi prima, televisivo.
3: Sì.
1: Tutto quello che era narrazione visiva a te ti affascinava, insomma.
3: Sì.
1: Ok. Però i tuoi studi a livello di scuole superiori non credo fossero incentrati su questo, non credo che esista una scuola superiore.
3: Invece sì.
1: Sì, esiste. Scusa, io sono antico e sono rimasto alle scuole quelle tradizionali, le magistrali, le
3: dagli anni 80 o giù di lì che esiste come.
1: E infatti io sono ancora più antico. Quindi che scuola hai fatto?
3: Allora, c'è ancora, perché comunque adesso è diventato un liceo artistico. Più indirizzato verso l'audiovisivo, però c'era il Roberto Rossellini, che era una scuola che sta a Roma, a San Paolo, e in cui erano gli ex studi Ponti De Laurentiis, insomma, dove ci hanno girato la Bibbia, di De Laurentiis in quell'epoca lì. Ed è una scuola era una scuola superiore che, oltre alle materie classiche, ti insegnava anche linguaggio cinematografico, ripresa, suono, montaggio. Finché tu non sceglievi un tuo ordinamento intorno al terzo anno, facevi un esame intermedio e poi ti focalizzavi solamente sulla materia che avevi scelto, insomma. Okay, in questo caso il montaggio, gli altri ripresa, altri suono, chi VFX, chi produzione, insomma.
1: Quindi tu hai fatto proprio queste scuole e ti sei formato fin da giovane per questo tipo di professione.
3: Sì. Ecco,
1: io sono di tutt'altra esperienza formativa, quindi io proprio sulla materia sono veramente digiuno, ma meno male che ci sei quest'oggi tu. Vedi, quando io dico all'inizio del programma che nulla si concorda, perché se l'avessimo concordata questa domanda, la figuraccia non l'avrei mai fatta, ma va bene perché è tutto spontaneo, impresa diretta. Quindi 5 anni di scuola superiore,
3: sì.
1: Però tu a un certo punto mi dicevi che al terzo hai deciso che volevi proprio specializzarti sul montaggio.
3: Sì.
1: Ma per la motivazione che mi hai dato prima, c'era comunque qualcosa nel montaggio che sentivi più sulle tue corde rispetto magari alla ripresa cinematografica, eccetera eccetera?
3: Ma la cosa che mi piaceva, che mi attirava di più è il fatto di poter risolvere determinati problemi che erano stati fatti in partenza, mm-hmm. che poi venivano da te, tu potevi risolverli sì, mm-hmm. o facilmente o con difficoltà.
4: Certo.
3: Questo non l'avevo. Cioè, va a capire che poi i vari problemi non sono che ti hanno rinominato una roba in maniera sbagliata, ma che molta roba non c'è.
4: Certo,
3: va fatta da zero, va sistemata.
1: Certo, infatti, adesso poi parleremo del tuo lavoro, come viene fatto, quindi, con le peculiarità, perché è un lavoro, mi verrebbe a dire, sartoriale, ma partendo da cose realizzate da altri, perché non è che, per questo facevo la precisazione di quello che uno registra a livello video, ma tu lavori dopo che la registrazione è stata fatta, quindi devi in qualche modo esaltare l'operato fatto da altri.
3: Sì.
1: Quindi non è semplice, ma ne parleremo approfonditamente. Finiti gli studi superiori, poi hai continuato, hai fatto delle ulteriori formazioni mirate?
3: Sì. Continuato, ho fatto l'Istituto Europeo di Design, mm-hmm. e dopo 3 anni sono subito andato a lavorare in televisione.
1: Mm-hmm. Ah, quindi diciamo che a un certo punto è arrivata la grande occasione della televisione.
3: Sì.
1: Dove hai lavorato? In che progetti eri presente?
3: Beh, lì ho lavorato principalmente nell'ambito delle news per i primi anni, mm-hmm. ero in regia per Sky mm-hmm. TG24, lavoravamo per Sky TG24 insieme ad altre realtà, quali Repubblica e Il Messaggero,
1: okay.
3: e consegnavamo flussi video di immagini in diretta che potevano essere manifestazioni, scontri o mera cronaca politica.
1: Quindi diciamo il classico girato doveva essere montato in un servizio per andare...
3: Sì, in parte, ma molte volte andava direttamente in onda, quindi era diretto e quindi tu dovevi essere bravo a intuire, a capire e fare in modo che questo venisse utilizzato per la diretta. Poi se avevi 2 o più camere era lì il bello, ma anche il problema, insomma.
1: Certo, perché dovevi saltare da una camera all'altra, sì. andando a intuire qual era l'inquadratura migliore per la narrazione del momento,
3: sì, vedendo insomma. Quello che succedeva e facendo anche in modo che gli operatori sul campo poi non si facessero male, insomma.
1: Certo,
3: e
1: certo,
3: poi
1: certo.
3: tutto quanto veniva montato per delle clip che andavano direttamente per alle sedi principali dei nostri clienti.
1: Certo. Il tuo è veramente un grandissimo lavoro di osservazione, ma di attenzione, cioè nel senso devi stare proprio lì a carpire il momento, soprattutto in una situazione come quella che ci hai raccontato adesso. Quindi grande abilità, grande attenzione e soprattutto intuito.
3: Beh, la cosa particolare di quel lavoro è che molte volte le, possiamo dire, fasi artistiche, chiamiamole sì, così, che sì. in realtà di artistico c'è solamente il lavoro degli altri, quindi era più fare in modo che tutto andasse bene rispetto a quello che stavi facendo,
1: mm-hmm,
3: quindi sì. non eri tanto attento, ma io sì, alle azioni che facevano gli operatori, ma fare in modo che tutto quanto sì, funzionasse.
1: Certo,
3: quindi
1: certo. Io sai chi ho che mi aiuta in questo?
3: Vai,
1: il mio amico Tom in regia, che lui
3: mia,
1: sta sempre sul pezzo, vedi che sorride, dice ragazzi è finito il tempo, va bene Tom, sequenza musicale, amici, noi continueremo, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. Don't be

affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Amici di Hasta la Vista, io ancora sto ripensando all'indizio di prima che abbiamo svelato 25 fotogrammi al secondo, che sono proprio i fotogrammi presenti all'interno di un secondo video.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Di solito sì.
0: Ecco, ma è cambiata questa cosa nel tempo? Perché adesso le nuove tecnologie 4K, 8K e sono sempre 25 fotogrammi o no?
2: Allora,
0: domanda tecnica, no, non volevo mettere in difficoltà.
2: Bisogna fare un attimo un piccolo cappello introduttivo per capire questa roba. E perché nel cinema si girava 24 fotogrammi al secondo?
0: Perché?
2: Perché la pellicola costa sostanzialmente. Quindi era un... tu c'hai in 24 in un secondo, quindi in 24 fotogrammi hai un'illusione di movimento molto simile a quella che è quella che percepisce il tuo occhio. E quindi ti inganno così, ma semplicemente esistevano film che andavano a 19, 16, 12, poi si è trovato questo standard sia per costi e per costi-benefici, insomma,
0: certo,
2: così.
0: Certo, certo.
2: Poi, ovviamente, per quanto riguarda la televisione, noi andiamo a 25 fotogrammi al secondo, perché? Perché la corrente sta a 50.
0: Ah, ecco.
2: Quindi, cioè, in semiquadro per zona con l'interlacciato, che è il modo di trasmissione televisivo, quindi c'hai un piano in verticale, un piano in orizzontale, e fanno 25 fotogrammi al secondo, quindi il 50i. E poi per quanto riguarda il web, per una questione puramente informatica e puramente anche di struttura degli schermi, a volte si va a 30 fotogrammi al secondo, 60. Per quanto riguarda poi il formato, per quanto riguarda la qualità, come dicevi prima, il 8K e roba varia, e la pellicola sta a 6K teoria.
0: Okay.
2: Quindi è semplicemente un modo che si è utilizzato per avere uno standard visivo ottimo, quasi quanto quello della pellicola.
0: Questa è una reminiscenza degli studi delle scuole superiori o è l'esperienza poi sul campo? È una cosa tecnica, non pensavo fosse così articolata, vedi la mia domanda.
2: Necessità fa virtù in questi casi, quindi anche per questo sono varie nozioni che poi possono essere corrette o sbagliate a seconda dei casi, insomma, però in grandi linee è così che funziona, insomma.
0: Che figo, bello, affascinante. E che io l'avevo un po' intuito che la puntata di oggi sarebbe stata particolare da raccontare, perché essendo noi in radio, dove non esistono le immagini al di là adesso di queste nuove realtà radiofoniche, fusione, video, audio, eccetera, eccetera, noi rimaniamo nella formula tradizionale, ma raccontare il mondo delle immagini e soprattutto quello che fa tu, come dicevamo, il montatore video, è particolare, perché in radio devi dare forma a una narrazione raccontando la passione, perché tu sei partito da una passione e oggi è diventata una professione. Quindi eravamo rimasti ai tuoi esordi lavorativi, insomma, quando lavoravi producendo servizi e anche dirette per Sky, giusto?
2: Sì.
0: Ok. E poi cos'è successo strada facendo? Perché poi piano piano uno fa esperienza.
2: Piano piano cos'è successo? È successo che per un motivo o per un altro quella sezione di distribuzione video chiuse e io passai insieme ad altri colleghi in una sezione on demand in cui si realizzavano documentari e vari film per la RAI e quindi iniziai il mio lavoro da assistente al montaggio, che poi alla fine è quello per cui ho studiato.
0: Ok, che è un po' quello che ti piace comunque fare in generale, nel senso che poi uno magari tante cose le fai per acquisire esperienze, però tu, dovendo proprio scegliere quello che più ti senti sulle tue corde, è proprio lavorare al montaggio.
2: Quello che mi trovo meglio a fare in questo momento, sì. Poi magari un domani può cambiare.
0: Certo. E cominciamo a parlare di questo montaggio, ma sarà difficile, perché però oggettivamente, no, per far capire anche i nostri amici all'ascolto, quindi visto che prima tu parlavi di cose etichettate da altri, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, come funziona il lavoro del montatore?
2: Come funziona? Funziona che,
0: cioè, girano,
2: viene girato un qualche cosa, ovviamente non è che te non sai nulla, insomma, bene o male sai, hai già fatto un briefing con il tuo regista, corrispondente suo di responsabile. Ti fai un'idea generale, ovviamente c'è una sceneggiatura a volte, a volte ci sono dei piani già predisposti,
0: a volte.
2: E poi quando ti arriva tutto il materiale, fai smazza e cerchi di seguire una narrazione con quello che hai e quello che ti viene detto e quello che ti viene detto di fare.
0: Perché tu hai comunque un girato integrale fatto da altri, perché non sei presente sul posto.
2: No, non puoi andare sul set, o meglio, non è che non puoi. Paci, però cioè, comunque non...
0: No, perché immagino che magari se tu sei presente hai già un'idea del girato, magari hai modo di osservare qualcosa, invece no, tu a un certo punto metti mano un lavoro già realizzato, e quello è, perché sì. Tu non puoi dire, ah, questa scena, tra virgolette, che ne so, non si vede bene, rifatela. No,
2: una volta che l'hai fatto, ecco. Puoi utilizzare degli stratagemmi per fare in modo che quella scena che è venuta male sia... faccia da struttura per altre cose, ecco.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Quindi,
0: perché poi le scene, aiutami in questo, dico, immagino ci sono le varie inquadrature.
2: Sì, una scena c'hai più inquadrature. E a seconda di quello che c'è scritto e a seconda di quello che riesci a fare, mm-hmm. metti insieme e cerchi mm-hmm. di dare una continuità a tutto. Che mm-hmm. però non deve essere una continuità fine a se stessa, ma deve avere un linguaggio, deve avere una grammatica, così come le parole, insomma.
0: Certo, certo, un linguaggio proprio prettamente visivo, sì. Con le varie inquadrature, esatto. Se due parlano, l'inquadratura che va un po' su uno, un po' sull'altra, la soggettiva, l'ambientale, sì. Insomma, è complesso.
2: Beh, guarda, se uno se vuole fare un per capire al volo che cos'è questo lavoro, sono due film che si devono guardare, Allora, uno è Lo squalo di Spielberg, sì. Sostanzialmente, perché è un film che è nato quasi completamente in montaggio, perché c'erano tantissimi problemi su quel film, Lo squalo che non funzionava, quindi che facciamo, ci inventiamo dei barili così, mm-hmm. facciamo finta che, diciamo che c'è lo squalo che non c'è. Molte, riuscivano a girare su per giù una riga di copione al giorno perché non funzionava niente, quindi quello è un film tutto quanto nato in post-produzione.
0: Ma pensa, quindi sono riusciti a costruire un film con il girato
2: con quel poveraccio di Spielberg, che comunque stiamo parlando di Spielberg, che girava 25 anni questa roba qui,
0: che poi è diventato un capolavoro, paradossalmente, esatto. Era nato forse come un'idea che doveva
2: era un film
0: essere...
2: di serie B, cioè era nato come un film, non dico di serie B, però comunque era un film con l'animalone, col mostro che mangia la gente, non doveva essere un...
0: Cioè, destinato quasi ad essere un flop scritto.
2: Sì, sostanzialmente sì, invece poi... è diventato quello che è diventato anche grazie alle tecniche di montaggio e mm-hmm. ovviamente di post-produzione che ci sono state, dalla musica al montaggio sonoro e tutto quello che è di post-produzione.
0: Guarda, il secondo film lo diremo a breve, intanto ci fermiamo. Vai. Allo squalo, rimaniamo però invece sulle scelte musicali, quelle per questa volta però fatte da te, i due brani scelti da te per il momento flashback, la tua sequenza musicale. Vai.
2: Sì. Allora, il primo è Impossible Dream,
0: sì.
2: Che è un creato da un musical, che è Man of La Mancha,
0: okay.
2: Che è un musical su Don Quixote. Il secondo è Pirates di Emerson, Lake & Palmer.
0: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di questa tua scelta musicale.
1: Quindi, Impossible.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: amici di Hasta la Vista, che musica per lo spazio flashback. Purtroppo gli amanti del brano e del genere mi perdoneranno, ma quest'oggi una scelta particolarissima, soprattutto sul secondo brano. Vedo Tom della regia che si mette la mano sulla fronte, perché ve lo diciamo per chi non lo sapesse: questo brano durava 13 minuti esatti, è radiofonicamente un tempo infinito, quindi purtroppo non l'abbiamo potuto lasciare in versione integrale fino al 13° minuto, ma magari adesso racconteremo bene l'origine e tutto quanto. Ma un brano che meriterebbe essere ascoltato fino all'ultima nota, ma per motivi di messa in onda di regia abbiamo dovuto tagliarlo più o meno a metà, e di questo vi chiedo scusa. Però dobbiamo con Valerio spiegare ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Mi stavi accennando qualcosa a microfoni spenti, ma ti ho fermato perché no, parliamone in onda, perché sono due scelte molto particolari.
1: Sì, insomma, allora
0: partiamo dal primo.
1: Iniziamo dall'inizio. Insomma,
0: sì, in versione rigorosamente integrale, originale. Il primo brano, proprio così com'era, l'abbiamo mandato in onda senza apportare nessuna modifica.
1: Sì, è un, come dicevo, è un musical su Don Quixote, molto bello. Che film che tra l'altro pochissimi hanno visto, però sta su Amazon Prime. Se volete, andatelo immediatamente a vedere, anche perché il regista, se vi piace il musical, è lo stesso di Jesus Christ Superstar. Quindi,
0: okay. Quindi ricordiamo il titolo per chi l'avesse perso all'inizio:
1: Man of La Mancia. Okay. È il titolo del film. Il titolo del brano, che poi è uno dei brani più famosi di tutto il film, è Impossible Dream, che è il punto in cui Don Quixote racconta la sua quest, la sua missione. Quando gli dicono perché fai quello che fai, perché sono un cavaliere, e il cavaliere deve avere la sua missione. E qual è la sua missione? È raggiungere l'impossibile, la stella impossibile, certo. Raggiungere il suo sogno.
0: E la tua motivazione, cioè perché hai scelto questo brano?
1: Ho scelto questo brano perché, oltre per essere un reminder per chiunque facesse qualsiasi cosa, insomma, se qualsiasi cosa è la vostra stella impossibile, cercate di raggiungerla anche marciandovi nell'inferno per una causa paradisiaca, come dice il brano tradotto malissimo da me, mamma mia. Ma anche perché è un film a cui io sono legato particolarmente, perché, a parte che una volta quando ero ragazzino io, questi film li davano in televisione a rotta di collo, quindi tu la domenica pomeriggio vedevi su Tele Monte Carlo, che non c'è più, che roba del genere, tu beccavi dei film che poi non vedevi mai più in tutta la vita, certo. E stavi là e te li beccavi perché quello ci stava.
0: Certo, a quello era, mandavano quello,
1: c'era quello, famiglie. Ed era anche però comunque qualcosa di bello, perché chiunque poteva farsi una cultura cinematografica di un certo livello praticamente a gratis, insomma, certo. E quindi tu lo vedevi.
0: Certo, ai tempi non esistevano le piattaforme digitali che ci sono
1: assolutamente
0: oggi.
1: Assolutamente no, quindi... affitta un film, magari valla a trovare la videoteca che c'aveva il film che volevi te, certo. Che poi magari ti ritrovavi qualcos'altro che non,
0: certo,
1: era.
0: Certo, magari la copertina era quella.
1: La copertina era quella, ma insomma...
0: tu sei giovanissimo, 30 anni, ma mi hai ricordato un momento storico delle VHS noleggiate, mitico blockbuster. Sì. Cioè, veramente era un classico, classico, vero, bellissimo.
1: E un'altra cosa bella appunto di questo brano è che ricorda anche il fatto dell'ignoranza, nel senso Don Quixote è un personaggio magari ignorante, ma non nel senso che non sa le cose. Lui ha letto migliaia di libri, si è montato la testa su questa cosa e deve andare in giro a combattere le ingiustizie di questo mondo. Sì. Quindi ignorante per quanto riguarda il mondo che lo circonda, ma va dritto per dritto e fa delle figure barbine, delle robe di una tristezza infinita, ragazzi. Leggetelo, Don Quixote, è bellissimo. Quindi anche per questo, insomma, per ricordarci a tutti quanti di andare a combattere per qualsiasi cosa noi vogliamo.
0: E credere in qualcosa al di là dei no e delle difficoltà imposte dagli altri.
1: Assolutamente.
0: Il coraggio,
1: o dalla società stessa.
0: Il coraggio di andare fino in fondo portando avanti le proprie idee, le proprie convinzioni. Bello, mi piace il messaggio contenuto all'interno del primo brano, ma il secondo.
1: Il secondo, in realtà sono molto contento che l'abbiate interrotto. Perché così la gente se lo va ad ascoltare. Perché andate in giro ad ascoltarvelo. Sì. E perché è bellissimo. Ma comunque, perché tu mi dicevi prima, mi chiedevi che cos'è il montaggio, spiegare un lavoro visivo in musica o a persone che fanno la radio. E quell'intro di quella canzone è tutto. Perché non lo vedi il mare con la nebbia, col vascello che esce con sotto quegli archi che vanno e poi alla fine si gira e si scopre che è una nave pirata. e assalta una, che faceva finta di essere una baleniera e assalta le truppe degli inglesi, insomma, okay. Qualcosa di fantastico visivamente.
0: Quindi bisogna andare a vedere anche il video di questo brano
1: per... No, non è una questione di video, è una roba che tu ti immagini automaticamente perdendo, ascoltando la musica.
0: Ah, ecco, quindi non è legato al
1: video. No, non è legato al video, è un vissuto immaginifico che poteva, che ha il potere, di cui la musica ha questo potere, o meglio, aveva questo potere quando era possibile fare un brano di 13 minuti. Certo. E la gente se lo ascoltava.
0: Certo. No, che magari ancora oggi può avere senso ascoltarlo in un contesto magari dove non ci sono i tempi serrati della radio, ma è anche un po' proprio cambiato il linguaggio. Però sì, la scelta che hai fatto è affascinante anche per questa motivazione, cioè proprio di creare una sequenza di immagini nella propria mente, facendosi guidare proprio dalle sonorità di un brano particolare che io tra l'altro riconosco, non conoscevo, quindi veramente bello. E quindi ancora di più, amici, andatelo a cercare, ricordiamo il titolo e l'autore, così magari uno se le cerca con calma.
1: L'autore, vabbè, sono Emerson Lake e Palmer, e il brano è Pirates, i pirati, e quindi come dei pirati tocca muoversi nel mare, noi ci muoviamo tra le onde del sonore, andiamo ad ascoltare musiche che non ci sono più, che comunque è troppo difficile trovare.
0: Però tu sei cresciuto con queste sonorità, è un qualcosa che ti è arrivato di recente? Perché insomma, allora, la motivazione di queste scelte musicali è interessante.
1: Ci sono cresciuto, possiamo dire, perché comunque per quanto riguarda il primo brano, mio nonno era un melomane, quindi si ascoltava Verdi, le varie opere, le opere liriche, quindi bene o male sono cresciuto con questo, anche con questo genere di musica. Poi ripeto, i film che si vedevano in televisione erano quelli,
0: sì,
1: e quindi se c'era qualche cosa che ti piaceva, molte volte lo mettevi su una cassetta vuota, la prendevi, sapevi come si faceva, registravi e te lo vedevi a rotta di collo perché ti piaceva, sennò dovevi avere la fortuna di andarlo a rimediare in giro.
0: Certo.
1: E per quanto riguarda il rock progressivo, una cosa che è nata ascoltando anche le stesse cose che si ascoltava mio padre, o comunque di quella generazione lì, è una roba che mi folgorò completamente, perché si parlava di musica immaginifica, ovvero tu riuscivi ad avere delle immagini visive ascoltando la musica, e molte volte era quello di cui il brano parlava, perché molte volte sei ragazzino, che ne sai dell'inglese,
0: certo, però...
1: o di un'altra lingua, perché se uno ascolta il rock progressivo che ti tedesco, o ci sono addirittura band che non fanno rock progressivo, ma fanno comunque metal, che sono mongoli, quello della Mongolia, e tu te l'ascolti, punto e basta, ma c'è quello che ti immagini.
0: E adesso, secondo te, ascoltiamo musica progressiva? No, perché ci tomba la regia che ci fa segno, altra sequenza musicale. Hasta la vista, continua, amici, rimanete lì, torniamo tra poco.
2: Adesso splende una piccola fiamma, io come sempre canguro fra il passato e il futuro.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Basta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: Allora, cosa dire?
3: Innanzitutto salutiamo Jerry.
2: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
3: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
2: Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Hasta la vittoria sempre.
3: Sempre. Hasta il buon umore.
2: E salto con l'asta.
3: Un grande saluto da Franz.
2: E anche da Ale.
3: Adesso ci mischiamo, quindi da
2: Franz.
3: E poi anche da Ale.
4: Hasta la vista.
3: Ciao Jerry.
4: Sempre, ciao Jerry.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Valerio, protagonista di puntata, e quest'oggi veramente io più ti ascolto e più mi gaso ad ascoltare, scusate il gioco di parole, a sentire i tuoi racconti, perché poi a microfoni spenti magari facciamo delle riflessioni tutte nostre, così. Però veramente noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto due talk precedenti con dei riferimenti a dei film che fanno capire bene come funziona il mondo del montaggio. Il primo, sì, l'abbiamo citato, che è Lo Squalo.
3: Sì.
2: E l'altro film, che sennò poi non lo diciamo, la gente ci rimane male.
3: Allora, il secondo film è Parenti Serpenti, che è un film di Monicelli,
2: sì. Sì.
3: Degli anni Ottanta, uno dei tanti film che ha fatto negli anni Ottanta. È bellissimo perché quel film è praticamente invisibile, cioè nel senso che lui ti racconta la storia di una famiglia,
2: uh-huh,
3: una vicenda che succede durante la cena di Natale e Capodanno,
2: sì,
3: e tu non ti accorgi che è un film, ma sembra che tu stia vedendo lo spaccato di una famiglia dell'epoca degli anni Ottanta, e quindi devi rivederlo come minimo 2, 3, 4, 5, 6 volte per capire che ti fa dei piano sequenza della Madonna, che ci sono tre stacchi di montaggio per un'unica inquadratura, e che è pieno di trucchi per che ti rendono il tutto quanto invisibile.
2: Ma pensa, quindi è tutta una lavorazione particolare che lì per lì non te ne accorgi, ma se lo vedi 2 o 3 volte ti arriva poi. Che poi stavo pensando, adesso come ne parlavi, che il tuo lavoro è fatto anche di un linguaggio particolare, perché chi non è dentro la materia, già il piano sequenza, uno dice che vuol dire?
3: Giustamente.
2: Chi non è della materia non sa il significato di questo linguaggio.
3: Giustamente, il piano sequenza è semplicemente quando tu fai un... Tecnicamente sarebbe un'unica grande inquadratura molto lunga nella quale ti racconti più fatti che vanno a rappresentare una scena unica.
2: Ok.
3: Quindi
2: senza tagli. Proprio.
3: Senza tagli, quindi okay. Un'unica inquadratura, come se stia a teatro, per farti capire. Solamente che magari c'è la telecamera che passa da una stanza all'altra, magari su un campo di battaglia, cioè tutta un'unica inquadratura fatta così, insomma.
2: Okay.
3: È un lavoraccio, insomma.
2: Certo, perché poi tu lavori sui vari piani sequenza, cioè tu ne devi prendere un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra. Così iniziamo veramente a capire questo lavoro sartoriale di cucito che ti trovi a dover fare giornalmente con il tuo lavoro. Quindi prima raccontavamo che arriva il momento che ti viene consegnato il materiale, il girato, la sceneggiatura, e tu poi lì che fai?
3: Metti insieme il tutto.
2: Ma quindi, come lo fai? Come nel senso che
3: La grande domanda è questa: come lo fai?
2: Hai diversi, immagino, che ne so, file.
3: Sì, tutto quanto in pratica è per quanto riguarda tutto quanto in digitale, quindi sì, ti arrivano delle cose che fisicamente non esistono,
2: uh-huh,
3: che tu devi ficcare dentro qualcosa che esiste,
2: sì,
3: sperare che vada tutto bene, uh-huh, e poi iniziare a prendere ogni singola inquadratura, tagliarla, uh-huh, e cercare di creare una scena, quindi una qualcosa che visivamente abbia una testa e abbia una coda e sia, come dicevo prima, invisibile per lo spettatore da notare, perché
2: certo,
3: è come il prestigiatore, no? Uh-huh. Tu non devi fare in modo che lo spettatore dica: ah, ok, qui c'è un taglio, qua c'è una... A meno che tu non lo voglia.
2: Ok.
3: E dice: ok, qua c'è un taglio, qua c'è un dolly, qua c'è una roba che va giù, qua c'è un'altra. Deve essere tutto quanto invisibile e fare in modo che tutto quanto venga che si capisca la storia.
2: Okay.
3: Tutto quanto, senza che lo spettatore si accorga delle inquadrature che ci sono.
2: Certo, che c'è dietro un taglio da una scena a un'altra e che sia tutta una sequenza, però c'è una sequenza dove c'è il primo piano, poi
3: sì,
2: c'è l'inquadratura larga, il dettaglio, è tutto montato in modo che abbia anche una logica narrativa, perché
3: esatto,
2: se no non si capisce. E quindi anche di una stessa scena, avendo le varie inquadrature,
3: e tu puoi fare infinite, no, però comunque come nella musica le note sono 7,
2: mm-hmm,
3: però c'è Mozart e ci sta gente, insomma, altra gente, certo, quindi della stessa scena puoi ricreare, volendo o nolendo, o no,
2: uh-huh,
3: il più delle robe completamente diverse. Certo. Tu vedi Guerre Stellari, il primo,
2: sì,
3: Guerre Stellari del 77,
2: sì,
3: che si chiama Star Wars, vabbè, io lo chiamo, continuo a chiamarlo Guerre Stellari perché così c'era scritto sulla videocassetta.
2: Sì, sì.
3: E se tu vedi il primo cut, quindi il primo montaggio,
2: uh-huh,
3: è qualcosa di inguardabile, cioè, uh-huh, ma nel senso, ci sono le stesse scene,
2: sì,
3: stessa roba, stessa, sì, pellicola, sì, montata in una maniera diversa, dici: ok, vai, che sembra un film di serie B.
2: E invece...
3: Se invece tu vedi quello che, la versione che è uscita al cinema, o meglio, la versione che è uscita poi al cinema, che poi non è stata restaurata negli anni 90, quindi la vera versione, vedi che è un film fantastico.
2: Straordinario, vedi quanto il montaggio può cambiare anche il senso. Volendo fare un esempio, io non sono esperto della materia, però ecco, come un testo, cioè se tu lo metti in una determinata sequenza, le frasi possono avere un significato, ma se cominci a tagliare un po' di qua, un po' di là, rischi di stravolgere totalmente il significato. Potremmo fare questo esempio con le parole, insomma. Poi ovvio, poi c'è tutto il discorso dei dialoghi, eccetera, eccetera. E a livello tecnico immagino si utilizzino dei software.
3: Sì, fino a qualche anno fa, fino a 30 anni fa, sì, era il cosiddetto montaggio analogico, quindi c'era praticamente fisicamente la pellicola che andava zaccata, zaccagnata e tagliata, e sperando di non perderti nulla, che andavi a mettere insieme fisicamente con scotch e carta. Poi ovviamente questa cosa hanno capito che comunque anche basta dopo 70 anni di
2: certo,
3: proviamo a digitalizzare tutto, e ci sono riusciti, hanno creato l'Avid, che è il programma di montaggio, poi se ne sono nati altri, ma comunque il primo, uno dei primi è stato l'Avid, col quale era possibile montare e soprattutto gestire anche l'audio. Contemporaneamente zittire una traccia e farne partire un'altra, che fanno analogicamente, ragazzi,
2: è complicatissimo,
3: è qualche cosa che lo devi fare, perché uno è facile, ma se io devo registrare un che ti posso dire, un clarinetto rispetto a un basso, l'equalizzazione è diversa.
2: Certo.
3: Un conto è che lo fai da un punto di vista digitale, che devi azzittare una traccia o sollevare un cursore, roba del genere. Un conto devi farlo manualmente, devi risettare completamente tutto quanto.
2: Complicatissimo.
3: È una cosa lunga e complicata.
2: E immagino che un software del genere avrà, che ne so, tante finestrelle sullo schermo, dove ognuno c'è quel singolo file.
3: In realtà è abbastanza semplice, perché tu c'hai un monitor di riferimento, in cui ci stanno gli schermi, insomma, in cui vedi che c'è. La timeline, che è l'ex banco da lavoro a Moviola, dove te ci metti l'immagine. Immagini e le cartelle con dentro ogni scena, ogni scena poi è divisa per inquadrature, e così via. Per le inquadrature sono divise da buone o scarti, c'è l'assistente, che sarebbe il lavoro mio, che a volte mette in sync direttamente le cose o ordina direttamente tutto quanto, per fare in modo che poi che il montatore riesca a lavorare facilmente.
2: E sicuramente però il digitale ha reso il lavoro molto più fluido e più veloce rispetto all'analogico,
3: che non è un... Allora, il punto è questo.
2: Guarda, visto che la narrazione si fa interessante, facciamo così, visto che vedi l'omino, quello lì che fa segno che più del tempo, ripartiamo da questo punto, così mettiamo a posto le idee, le montiamo nella giusta sequenza e poi continuiamo a parlarne, che dici?
3: Va benissimo.
2: Ok, ottimo, dai. Amici, pausa per noi e musica per voi.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Amici di Hasta la Vista, Valerio, montatore per passione, ma di professione, perché all'inizio magari quando stavi studiando era solo una passione, ma nel tempo è diventata anche la tua professione. E quest'oggi ci stai raccontando anche tante cose proprio di questo mondo affascinante del montaggio, video soprattutto, e parlavamo anche, ecco, di Guerre Stellari, delle differenze della prima versione a quella poi rimontata, e ci stavi anche raccontando tutta la parte di differenze tra il montaggio come avveniva una volta in analogico e quello moderno con i software, tutto fatto in digitale, eccetera, sì, eccetera, giusto? E dove eravamo rimasti?
1: Sulla questione della velocità, esatto, stavamo dicendo, esatto, perché esatto. Ora, vabbè, i tempi sono molto accelerati, non tanto per quanto riguarda il metodo di lavoro, che il metodo di lavoro è sempre stato quello, ovvero ragiono su quello che devo fare e poi lo faccio.
0: Sì.
1: Il punto è che le consegne sono più veloci, di conseguenza molta qualità sotto certi punti di vista si fa a perdere.
0: Certo.
1: Ma è così anche un po' in tutti quanti gli ambiti. Se noi ascoltiamo, non me ne vorranno i miei amici doppiatori, ma se tu ascolti il doppiaggio di qualsiasi cosa fatta in italiano è qualcosa di aberrante.
0: Rispetto ad una volta, è vero.
1: Ma non
0: è
1: tanto vero, rispetto a 10 anni fa, sì, rispetto a 5 anni fa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché non c'è più tempo per fare le cose, perché ormai ci vuole tutto. Col computer ci metti 2 secondi, cheat, e ci devi mettere quei 2 secondi.
0: Certo, sì, perché la richiesta è tanta, i tempi di lavorazione sono sempre veloci. Guarda, hai citato una cosa bellissima, i doppiatori ne abbiamo avuti tanti qui in trasmissione in passato,
1: ti potranno dire benissimo,
0: esatto,
1: che...
0: esatto, come è cambiato proprio il lavoro, i sync e tutto quello che riguarda proprio la particolarità del doppiaggio. E anche quello,
1: calcolando poi una roba proprio pratica, sì, per farvi capire bene. C'è un film meraviglioso che è Lawrence d'Arabia.
0: Sì.
1: Ok, Lawrence d'Arabia c'ha il taglio di montaggio che è più bello della storia del cinema.
0: Ah, guarda, mi hai anticipato la domanda perché ti stavo chiedendo uno dei film. Ok.
1: In pratica, in questa scena ci sta appunto il tenente Lawrence che gli viene detto: oh, te che comunque sei più studiato dell'altri perché hai tradotto l'Odissea di Omero in inglese, quindi vai nel... convinci gli arabi a combattere contro i turchi durante la prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: E lui è contentissimo per andare nel deserto. E c'è la scena in cui lui accende un fiammifero, soffia, taglio di montaggio netto, alba nel deserto. Quella scena in sceneggiatura era scritto in dissolvenza. Cioè, ovvero, lui avrebbe dovuto soffiare, quindi sarebbe dovuto essere rallentatore, soffiare, sì, e piano piano sarebbe dovuto esserci una dissolvenza verso l'alba del deserto, non un taglio netto.
0: Okay.
1: Solamente che la pellicola fu assemblata in quella maniera.
0: Ah.
1: E quindi teniamolo così perché è bello, funziona meglio. Se adesso fosse stato, se fosse uscito adesso, tu avresti solamente avresti una dissolvenza. Perché? Perché il direttore di montaggio, il responsabile di montaggio, ti ha imposto una cosa.
0: Certo.
1: E avresti solamente quello. Invece, in quel caso, la pellicola era stata montata così per preeffetto, per capire un po' com'era e se la narrazione stava funzionando, era funzionata.
0: Certo. Adesso mi fa venire in mente una cosa, proprio perché ti vedo molto ferrato sulla materia, ma oggi tu, guardando un film o anche una serie televisiva, eccetera, eccetera, hai l'occhio esperto al punto di dire mamma mia come l'hanno montata male, oppure l'esatto contrario, madonna certo però hanno fatto un lavoro? Perché poi ovviamente io me ne accorgo, per esempio con l'audio a volte sento delle cose in televisione, dei servizi dove si sente proprio lo stacco, tac tac tac, e quindi immagino come si sente l'effetto dello stacco dell'audio per i tempi di produzione che diciamo poc'anzi. Immagino che anche a livello visivo tu che sei proprio dentro la materia ti accorgi,
1: ecco, il problema di essere vabbè c'è gente molto più preparata di me che te lo sa spiegare benissimo, ma insomma se tu sai che 2 più 2 fa 4 deve fa 4 insomma, quindi dappertutto andrai a trovare degli errori o delle cose che sono veramente inguardabili,
0: che anche involontariamente saltano all'occhio.
1: Sì, ma vabbè, basta guardare tutto ciò che è stato fatto dalla Marvel negli ultimi 10 anni, basta guardare tutto quello che ha fatto Guerre Stellari negli ultimi anni, qualcosa di inguardabile,
0: senza fare nomi e cognomi,
1: le prove stanno lì, c'è poco da dire.
0: Certo.
1: Rispetto a un rispetto per esempio a qualche anno fa, in cui anche nelle produzioni più basiche o comunque quelle che possiamo definire per bambini o comunque per ragazzi, c'era una perizia tecnica nel fare le cose che era maniacale, che era legata solamente a quanti soldi ci avevi e a quanto tempo ci avevi per farlo.
0: Certo.
1: E tiravi fuori della roba meravigliosa.
0: È chiaro. Senti, invece parlando proprio di te, un lavoro che hai montato e che ti ha dato una soddisfazione immensa, magari qualcosa che potremmo anche provare a cercare in giro, non so se c'è qualche tuo lavoro su YouTube, però una cosa che dici guarda Jerry, quando ho iniziato a lavorarci sopra non pensavo e invece poi è diventata una cosa, dice, bah, che ti sei quasi proprio fatto l'applauso da solo, cioè, mi è piaciuta, sai, quando uno chef sì. prepara una pietanza e dice proprio a gusto mio, ecco.
1: Beh, guarda, è un film che dovrebbe uscire a breve, appena finiscono appunto gli ultimi aggiustamenti di post produzione, che è un film sul carnevale, un documentario, possiamo dire. Sì. Sul carnevale di San Giovanni in Persiceto, che tu dici che hai fatto la sagra del coso. Però invece, insomma, in realtà è qualcosa di molto interessante, perché ti spiega la vita di questa realtà, San Giovanni in Persiceto, appunto, in cui ci sono dei carnevalai che sono gli stessi che montavano le scenografie per Michael Jackson, per dirti.
0: Ah, ecco.
1: O dei Rolling Stones o del Gods of Metal, quando fanno questi eventi molto importanti con mm-hmm. Rammstein. Ecco, questi qua che mm-hmm. a carnevale fanno sti carri di carnevale, che in realtà se aprono sono carrozzoni che si aprono, ma tirano fuori, che te posso dire, una nave dei 12 metri, il drago,
0: oh, dai, che spettacolo,
1: e le robe, e la cosa è soddisfazione, vedi che bravo che sono stato, semplicemente perché mi sono arrivati 50 tera di roba da sistemare. Vedi, queste, e vai, spulcia quello che c'è dentro, tira fuori una roba da 45 minuti e tu dici, ce l'hai di roba da fare, ho capito, ma ce l'aveva in senso quella roba,
0: certo, ma quindi, soprattutto, ecco, qui mi fai tornare in mente una domanda che prima magari ti ho posto velocemente, ma cioè tu per riuscire a montare devi guardare tutto, cioè nel senso che
1: allora sì, oppure capisci già da subito dove stanno le cose.
0: Ah, ecco.
1: Quindi se riesci a capire già da subito dove stanno la roba, dici ok, mi serve questa roba, il resto non mi serve, mm-hmm. teniamola lì, perché magari, che ti posso dire, in primo piano, per una ruota che gira, per una fava che ti serve, mm-hmm. la vuoi utilizzare. Il problema è, rimane sempre quello, averci un'idea chiara in testa. Un grande professore che mi insegnava il lavoro a me, che uh-huh. una volta venne, che era Castellari, grande regista,
0: sì.
1: G. Castellari, che insomma dice, io giro il giusto. Io quando ho girato il Fuga dal Bronx,
0: uh-huh.
1: Ci mettevo poco, perché giravo solamente quello che mi sarebbe utilizzato in montaggio, certo, non uso nient'altro.
0: Certo. C'era già la visione del montaggio.
1: Lui già capiva tutto quanto,
0: però è
1: ovvio che se tu vai a girare un documentario, questo lavoro, possiamo dire, bene o male, non lo puoi fare.
0: No.
1: Comunque capisci bene che 50 tera di roba che
0: tantissima roba,
1: più che altro, come dicevo prima, è roba che non esiste fisicamente,
0: certo,
1: quindi per
0: certo.
1: qualsiasi cosa che ti succeda, non mi si legge più il disco, ops, e che succede? E che si fa?
0: Guarda,
1: ci va a mangiare.
0: Ci torniamo su sta roba, è arrivato il momento dedicato a te, lo spazio con il terzo brano, che ti invito a dire qual è, e lo mandiamo agli amici in ascolto, facciamo sentire agli amici in ascolto anche con la motivazione. Dai.
1: Allora, il brano è la cosa che piace a tutti quanti. Dinosaur, i dinosauri.
0: Ok, facciamo una cosa, abbiamo lo spot in sottofondo e poi ne parliamo. 10 secondi di spot.

0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: E quindi, visto che il brano è dedicato a te, vai.
2: A chi è dedicato?
1: A chi è dedicato?
2: Dedicato principalmente a tutte quante le persone che mi hanno voluto bene e che sono entrate nella mia vita, che mi hanno detto, guarda, puoi cambiare, puoi fare tutto. Quindi sono Claudia, che è la mia migliore amica, Erika, che è una ragazza che ho conosciuto di recente, a cui voglio tanto bene.
1: Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo il brano.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Valerio, che fin qui abbiamo detto solo il tuo nome, non abbiamo detto il cognome, lo possiamo dire? Sì,
2: Argenio.
0: Argenio, un cognome, un programma, perché insomma, quando tu fai delle cose belle a livello di montaggio, dici, ammazza, sei stato proprio un genio, Argenio, eh? Quante volte ti hanno preso in giro col cognome?
2: Ma non eccessivamente, no. Da quel punto. C'è un periodo che mi dicevano che era Argento, ma per me era quasi un...
0: Mamma gai,
2: che stavo qua con te, secondo
0: me. Certo. No, però io quando ho letto il tuo cognome, Argenio, che sei un genio del montaggio, no, perché a Roma qui da Argenio, vabbè, scusa, abbiamo giocato un po' con il tuo cognome. Però insomma, all'inizio della sequenza musicale, adesso possiamo approfondire, c'è stato un brano scelto da te, dedicato a più persone, è un brano particolare, insomma, anche quello, ma come tutte le scelte musicali che hai fatto all'interno della puntata odierna, perché comunque hai una passione infinita per la musica e non solo, quindi non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, visto che poi andate in onda il brano.
2: No, ma a tutti quanti voi, se avete quando vi sentite estinti dentro, no? Come diceva la canzone, io sono un dinosauro, sarei dovuto morire tanto tempo fa, e quindi non ce la fate più ad andare avanti, così grottate sempre, che magari c'è qualcuno a cui, se tu dici questa cosa, ti dice, ho capito, magari per te non ha senso, ma per me vivere la mia vita senza di te sarebbe qualcosa di disastroso. Se avete qualcuno a cui volete bene, o comunque che vi ha mai... state male, parlatevi, che è l'unica cosa che si può fare per stare bene, insomma. Certo. Quindi era dedicato alla mia migliore amica, che è appunto Claudio, e poi ad Erika, che è questa ragazza fantastica che ho conosciuto di recente, alla quale voglio un bene dell'anima.
0: Bene, bene, quindi tu sottolinei l'importanza di un'efficace comunicazione, di una comunicazione sana, fatta bene.
2: Sì, anche perché per dirvi, le balene non è che non, o i cetacei non è che non parlano perché non sono capaci, ma perché per loro è superfluo farlo. Quindi noi che possiamo comunicare, abbiamo questo unico modo di comunicazione,
0: che è la parola,
2: usiamola per vivere bene, per anche esprimere ciò che ci fa stare male dentro.
0: Che poi vedi, a dirla tutta, le balene a voglia, se comunicano lo fanno in modo diverso dalle parole, però effettivamente loro hanno trovato una chiave di comunicazione, che poi probabilmente ogni essere vivente su questa terra, come le piante, eccetera, eccetera, hanno trovato dei linguaggi per comunicare in modo diverso. Noi abbiamo il dono della parola, usiamolo. Tu in più hai anche il dono del montaggio, e quindi riesci a comunicare anche tu, riuscendo a dare forma, significato e senso a quello che è stato preparato da altri e che poi ti viene affidato per il miglior risultato possibile. Quindi insomma, e continuando un po' a parlare di te, abbiamo detto insomma questi 50 tera che ti sono state affidate nel lavoro. Invece, immaginando un tuo sogno, se proprio tu dovessi esprimere un desiderio, guarda Jerry, se ci fosse la possibilità un giorno, mi piacerebbe.
2: Il mio impossible dream, qual è il mio sogno impossibile?
0: È l'evoluzione del tuo lavoro. Dove ti piacerebbe? Dove ti vedresti bene?
2: Allora, è una cosa che vorrei tanto fare da quando sono bambino. Quando ero ragazzino io, vi ricordate, andavano molto i programmi contenitore, no? Quindi, che ti posso dire, c'era, ne so, il Piccoli Brividi, in cui c'erano tutte quante le storie horror che andavano in onda, o i Racconti della Cripta, o queste robe qui.
0: Sì.
2: Ai confini della realtà, ma la cosa migliore, più vicino che vi posso dire adesso, è il Gabinetto delle Curiosità di Del Toro su Netflix. Andatelo a vedere, quello è meraviglioso.
0: Okay.
2: E fare un programma contenitore tutto mio, di come la musica che abbiamo sentito oggi, di storie che parlano di cavalieri, pirati e dinosauri, sarebbe bellissimo.
0: Diciamo che il mondo dei pirati e dei dinosauri torna, ritorna. Certo, un giorno immaginare di montare un film sui dinosauri o sui pirati,
2: sarebbe bellissimo.
0: Cioè, proprio altro che 50 tera, ma pure un milione di tera.
2: Ma me li guardo tutti, ma qual è il problema?
0: Certo. Ma altra cosa riguardante il tuo lavoro, poi passiamo ad altro. Il tuo lavoro in solitaria o mi sembra di intuire di no, perché prima mi parlavi anche di altre figure, però al di là delle indicazioni date dall'assistente di produzione, eccetera, poi nel concreto, le ore a stare lì a montare, è un lavoro che fai da solo o hai sempre qualcuno accanto?
2: No, vabbè, principalmente è un lavoro che si fa da soli. Poi ovviamente c'è tutto quanto un team dietro, ma che poi negli anni da assistente non sono mai stato da solo, perché comunque c'è il dialogo col montatore, c'è il dialogo con la responsabilità di montaggio e così. Mm-hmm. Solo quando fai errori sei da solo, in quel caso.
0: Ecco, perché nessuno vuole prendersi la responsabilità.
2: O se succede qualche cosa in giro, anche se non tocca, anche se non è roba tua, tu sai che comunque c'è quella roba in giro che dovrebbe, sì, ma che prima o poi esce fuori.
0: Cioè, mi è familiare questa cosa perché la dinamica tra me e Tom.
2: Visto?
0: Quindi quando tutto va bene è merito mio, quando tutto va male è colpa mia, perché gira che ti rigira, Tom, le sue responsabilità non se le assume mai. Ma ci sta, ci sta. Senti, chiudiamo parentesi sul lavoro, noi abbiamo parlato a lungo all'interno del programma. Mi piacerebbe continuare a parlare di te, non del lavoro, ma di quello che ami fare quando non lavori. Quali sono le tue passioni?
2: Come ho detto prima, pirati, cavalieri e dinosauri, insomma. Okay. Quindi principalmente leggo storie d'avventura, che possono essere racconti marittimi o biografie di grandi personaggi. Ne ho letta uno su Michelangelo, bellissimo, una delle cose più divertenti che abbia mai visto, che abbia mai letto, guarda. Uh-huh. Ridi dall'inizio alla fine.
0: Sì?
2: Sì. C'è delle cose che veramente tu dici, ma davvero? Era un cretino pure lui, come tutti.
0: Certo, però
2: però era Michelangelo, capisci? Michelangelo, quando gli hanno detto, c'ho da fare la tomba per Giulio II. Dai, la tomba, sono 30 statue, dai, quanto sono grandi, quanto quella del David, quanto ci hai messo a far David? 3 anni, bravo coglione, mi ha detto. Fino a 94 anni a fa ste statue, quanto te dà? 56.000 paure, mazza quanto fai schifo, mio Dio, guarda.
0: E quindi
2: così è andata,
0: cioè nel racconto che tu hai letto c'è tutta sta roba.
2: Sì,
0: qua.
2: Sì, c'è la tiritera tra lui e il banchiere, il Galli, che era il commercialista dei loro altri, insomma. Che...
0: Certo, straordinario. Quindi una lettura da consigliare ai nostri amici.
2: Sì, è bellissimo, il tormento e l'estasi, se volete leggere è bellissimo, è un bel mattone, ma ridi dall'inizio alla fine, guarda.
0: Bello, carino, carino, carino. Senti, invece il rapporto con i viaggi, ti piace viaggiare, esplorare posti nuovi, perché insomma già con il lavoro che fai vedi tantissime cose, ma hai un interesse particolare per un certo tipo di viaggi?
2: Come dicevi te, il mio lavoro mi impone di guardarle solo determinate cose e non farle, purtroppo.
0: Ecco, quindi tu...
2: Però mi piacerebbe tantissimo, sì, vabbè, uno dei miei sogni appunto è farsi... C'è tutta una strada che arriva nasce in Sud America, sì. In Sudafrica, perdonatemi, sì. Arriva in Russia.
0: Ok.
2: E quella sarebbe fighissima da fare a piedi.
0: A piedi?
2: E per forza.
0: Certo, un viaggio così che te lo fai. A piedi. Va bene, adesso un viaggio lo faremo nei prossimi 7 minuti, ma sai come? Con la musica.
2: Mamma mia.
0: La musica fa viaggiare, non a piedi, viaggiamo con le note.
2: Su ali acustiche nell'aria vergine.
0: Esatto.

0: Un caro saluto da Massimo Boldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.
1: Hasta la Vista.
2: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Del programma, ancora abbiamo però dei minuti preziosissimi. E ci stavi raccontando questa passione che hai proprio per il camminare.
1: Sì.
0: Che ti piacerebbe un giorno fare questo viaggio.
1: Mega percorso a piedi, ascoltando solamente i propri pensieri e basta, senza la anche perché è pericoloso andare in giro.
0: Quindi dall'Africa.
1: Sì, dall'Africa si fa tutto l'Africa, arrivi in Egitto e in teoria quella arriva fino in Siberia.
0: Mamma mia, un viaggio immenso.
1: È un viaggione,
0: che via Francigena o il cammino di Santiago.
1: Che comunque è da fare nella vita, se è fatelo, io ancora lo devo fare, quindi do consigli su cose che non so.
0: Però ci stai pensando.
1: Per forza.
0: Ci stai pensando. Senti, invece che rapporto hai col cibo?
1: Col cibo.
0: Ti piace magnà, come si dice a Roma?
1: Magnà mi piace. Carburante, purtroppo. Ora non sono più diventato bravo a cucinare come ero una volta, perché comunque durante il Covid, insieme ai compari in coinquilini, si cucinava da Dio e si facevano delle cose meravigliose. Adesso poi col tempo mi sono un po' afflosciato da quel punto di vista. Però è un'ottima cosa per gli appuntamenti, no? Sai, dice, vieni, facciamo la pasta fatta in casa.
0: Fantastica come cosa. Perché poi comunque funziona. Una volta si diceva la collezione di farfalle.
1: Vieni a fare la pasta adesso. Certo. Facciamo la pizza.
0: Però sai che senza volerlo mi hai suggerito una domanda. Ma vai. Con il tuo lavoro, perché ci sono dei lavori nella vita che ti consentono, insomma, anche di acchiappare e rimorchiare. Mi domando se il tuo lavoro può avere una certa presa sul, insomma, sulle persone, cioè si rimorchia col tuo lavoro? Dipende, come fai?
1: Bravo chi ci è riuscito.
0: Guarda, ho fatto un montaggio particolare.
1: Ma
0: vorrei...
1: Se volete, però su sta roba è un po' così. Cioè, se è bellissimo, basta mettere un film di Cronenberg e tutti quanti vedi che se ne vanno, rimane solamente quella o quello che è interessato. Tu dici vai là e poi ci provi, perché ti figura di sei venuto a vedere sta roba qua. Che te ne frega a te.
0: No, però potresti, magari andando al cinema con l'occhio esperto che ti ritrovi, riuscire a fare, cioè, no, guarda, qui c'è un errore di montaggio che non se ne...
1: Il film non si parla.
0: Come la metti? Però perché immagino che tu, avendo questa specialità, questa capacità particolare, sia per il lavoro ma anche l'occhio attento a riconoscere certe cose, potrebbe essere, che ne so, argomento di conversazione.
1: Quello si piace più. È molto interessante capire. Poi metti il film rispetto alla persona che è davanti, insomma, quello è divertente ed è. Ecco, in un'altra vita sarei voluto essere un videotecario per fare questo lavoro, insomma.
0: Quindi proprio un videotecario?
1: Sai, c'è la coppietta, senti, voglio sto figlio, metti questo, poi c'è il ragazzo che ti dice, sai, viene una cena da me, voglio un bello orrino caruccio, ma anche un po' così, guarda, metti questo, sarebbe bello.
0: Però potresti farlo anche, diciamo, in quest'epoca, magari con gli amici, consigliare il film, come giustamente hai fatto prima con i brani, che hai consigliato dei brani ai nostri amici all'ascolto, specializzarti su dei film che conosci che potrebbero, come dire, suscitare una certa emozione.
1: Sì, poi il problema è che tipo di emozioni vanno a suscitare. Che mi hai fatto vedere una monnezza, ma come una monnezza? È bellissimo. Va a litigare.
0: È come i piatti suggeriti, giustamente, in base alla spezia che ci metti, puoi avere una certa reazione. Quindi non è facile, vero? Quando dai un consiglio,
1: no,
0: se non conosci bene la persona, è un azzardo. Adesso ti faccio una domanda difficilissima, che sarà una delle ultime, no? Visto che sei molto attento ai dettagli anche per il lavoro che fai, così, e ti piace anche metterti particolarmente in discussione, ami veramente cimentarti in tante situazioni particolari. Dovendo fare un'autocritica, un pregio e un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono gli altri?
1: Io purtroppo non sbrocco mai.
0: Non sbrocchi mai?
1: No. Questo è un sul pregio. Lavoro almeno, poi fuori quante vuoi.
0: Ma è il pregio o il difetto?
1: È tutte e due.
0: Entrambi.
1: Perché è qualcosa di allucinante, perché molte volte la gente apre bocca per dargli fiato, come si diceva una volta, e te stai zitto.
0: E tu incassi.
1: Ma basta che stai zitto. Sì, c'hai ragione te, vai.
0: Okay.
1: Però molte volte...
0: Anche un sano no, per dire no. Insomma.
1: Adesso la musica sta un po' cambiando, però fino adesso il mio problema principale è stato quello, ecco, diciamo così.
0: Okay. Però andiamo su una cosa bella positiva, invece un bel pregio, magari, cioè io mi riconosco che effettivamente su sta cosa ho una qualità particolare, anche magari di cose...
1: So ascoltare.
0: Questo è un grandissimo pregio.
1: so ascoltare, poi ovviamente mi faccio

0: la mia idea, però sto ascoltare.
1: Quindi c'è qualcuno che magari ha un pensiero, un disagio, un problema.
0: No, viene da me, si chiacchia, chiacchieriamo così, va bene, poi ovviamente mi farò la mia idea, però intanto ti ascolto.
1: Che non è facile di sti tempi trovare qualcuno che ti ascolta in modo spontaneo.
0: No, per carità, naturale. Guarda, lasciamo perdere quello che sta succedendo adesso.
1: Questi è un momento tempi, storico.
0: Periodo storico orrendo che veramente... C'è de peggio, però c'è sempre de peggio, quindi non deve essere una scusa.
1: Certo, certo. Andando invece su un bel pensiero da rivolgere ai nostri amici all'ascolto, se tu dovessi dare un consiglio a chi magari è incuriosito dal tuo lavoro e vorrebbe iniziare ad approfondire studiando così, che consiglio dal tuo punto di vista possiamo dare agli amici che vorrebbero iniziare a lavorare in questo settore del montaggio video?
0: Siate professionisti, se no andate da Bacchiello Olive.
1: Ah, ecco, quindi
0: ma in generale in tutto quanto, anche del metto in fila al pane o qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa, ed è anche un reminder per me stesso, perché non è che sono arrivato io a dettare la verità, insomma. Però comunque quello di essere professionisti e professionali sempre. Perché non sai mai chi c'è dall'altra parte, magari c'hai solamente un deficiente che si sta a ascoltare, magari poi ci può essere qualcuno che fa finta di essere il deficiente, magari è qualcuno che dice: oh, c'ho da fare sta cosa, mi serve uno come te.
1: Certo.
0: Quindi in qualsiasi caso essere professionali ed essere curiosi, e soprattutto non fermarsi a quello che dicono gli altri di vedere. È che è stato il grande problema dell'Italia per tutti, da tanto tempo, e da tutti gli anni, da che si è in memoria, si fa studiare a scuola i Promessi Sposi, quando 7 anni prima una tizia ha scritto Frankenstein, o nel 700 hanno scritto il Don Chisciotte, e si va a parlare a scuola, ti fanno fare un autorucolo, possiamo dire, rispetto ai grandi del romanzo europeo in generale. Ti fanno studiare i Promessi Sposi e non, che ti posso dire, un Buzzati o un Pasolini, se non rapidamente, roba del genere. Quindi esplorate tutto, e per i bei film basta andare a vedere quelli che hanno incassato di meno.
1: Ah, ecco, quelli sono quelli che meritano.
0: Quelli
1: di
0: vuol
1: più.
0: Dire che sono quelli buoni.
1: Quindi sicuramente, amici, siate curiosi e vogliate sperimentare il più possibile nella vita, come quest'oggi hai fatto tu qui ad Asta la Vista.
0: Assolutamente.
1: Perché ti sei voluto mettere in gioco, hai raccolto l'invito, e adesso in sigla finale ci salutiamo, ma ancora abbiamo un ultimo brano. Però fin da ora ti dico grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: prossima settimana. Eh sì, finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, purtroppo la puntata di oggi, caro Valerio, è finita. Ma quante altre cose avremmo potuto dire?
2: Tante, tante.
1: Però le diremo in una prossima puntata, perché tu ritornerai.
2: Ah sì?
1: È un invito che io ti rivolgo fin da ora. Quindi insomma, l'invito è aperto davvero. Quando hai tempo e modo di tornare, quando,
2: assolutamente,
1: sei il benvenuto. Anche perché insomma magari ci saranno altri lavori, altre cose che farai. Il
2: si
1: cammino,
2: spera.
1: Abbiamo detto prima, magari vai a fare questa esperienza e poi vieni in radio e ce ne parli, ce la racconti.
2: Ma assolutamente, volentieri.
1: Ok, allora io ti invito fin da ora, ti ringrazio davvero del tempo prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione, grazie anche a nome di Tom che sorride. Saluti finali, hai qualcuno che vuoi salutare in ascolto?
2: Che voglio salutare, vabbè, tutta l'ex crew di H24 dove ho lavorato fino all'altro giorno, insomma, quindi che è il posto che mi ha formato.
1: Ok.
2: Saluto Rossellini, la scuola, perché comunque, anche se non c'è rimasto nessuno di quelli che mi conoscono, comunque, se ci avete passioni a sedere ragazzini, andate lì, tanto in liceo il diploma ve lo danno, è brutto e non ci fate niente. Però comunque avete una cultura, vi fate qualcosa e scoprire se vi piace questo mestiere, insomma. E poi tutti quelli che stanno lavorando in questo momento,
1: certo. Beh, e soprattutto tutti quelli che ti conoscono,
2: assolutamente,
1: così non sbagli, non tralasci nessuno.
2: Mamma, la maestra, mia sorella e tutti quelli che mi conoscono, come usava una volta.
1: Esatto, e soprattutto le persone a cui vuoi bene, che hai nel cuore.
2: Ah sì,
1: così insomma veramente non tralasciamo nessuno.
2: Bene,
1: io amici vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso conduttore, stesso Tom, ma ospite rigorosamente diverso. Quindi quest'oggi abbiamo parlato con Valerio di montaggio video e non solo. Vuoi lasciare qualche riferimento tuo social, magari se qualcuno volesse seguirti per le cose future che farai?
2: Mi trovate su Instagram come appunto Valerio Argenio, MJ Project, volendo, e lì posto le mie foto di fotografia naturale e qualche link dei vari documentari che ho montato dove potete trovarli.
1: Ok, perfetto, così magari qualcuno che vuole saperne di più su di te ti può seguire attraverso i riferimenti che abbiamo dato.
2: Vai.
1: L'ultima domanda, il domandone, lo sai come si salutano gli amici all'ascolto?
2: Hasta la vista.
1: Bravo, lo sapevo, stavolta mi hai fregato, però lo dobbiamo dire al mio 3 in coro agli amici che ci stanno ascoltando, quindi 1, 2, 3,
2: hasta la vista.
1: Ciao Valerio, alla prossima, grazie,
2: alla prossima.
1: Ciao.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
2: Yeah.
3: Hasta la vista.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: Allora, prima di tutto, certe notti io l'ho scritta di pomeriggio perché uno quelle notti lì le vive, non è che smette di viverle per scriverci su. E sono sempre stato un po' un mio rito dal momento in cui ho avuto una patente e la mia prima macchina, che poi era una Opel Kadett da 300 carte, roba per cui i miei amici mi perculavano tutto il tempo. Però era la mia macchina e con quella ero finalmente libero di pattugliare fra i locali della Via Emilia cercando un incontro, un'esperienza, magari anche standomene da solo, però insomma perdendomi un po' nella notte, o forse magari ritrovandomi un po' nella notte. L'unico problema era presentarmi in ufficio poi alle 8 di mattina, quando nella vita facevo altro. Paradossalmente, cantare di quelle notti mi ha fatto quasi smettere di viverle, perché quando è uscita questa canzone è cambiata molto la mia libertà di movimento. Comunque, dicevo, l'ho scritta un pomeriggio in un mio covo dove c'era la per me fatidica stanza rossa, che chiamavo così perché le pareti erano totalmente ricoperte da una specie di moquette che doveva avere una funzione insonorizzante, e in cui poi ho scritto tutte le canzoni di Buon Compleanno Elvis. Quel pomeriggio è stato il turno appunto di certe notti che ho scritto molto velocemente, perché tutte le immagini relative alle notti, per come le vivevo, arrivavano molto facilmente, e devo dire che anche melodia e accordi sono arrivati molto velocemente, forse anche perché mi ero un po' imposto un giochino, volevo usare tutti gli accordi in una tonalità. In questo caso la tonalità è il Mi, e quindi sono riuscito a farci stare dentro tutti gli accordi che sono in quella tonalità. Ho già avuto modo di dire che quando la casa discografica ha deciso di usare Certe notti come primo singolo di Buon Compleanno Elvis, sono rimasto molto sorpreso, perché fino a quel momento tutti i primi singoli dei miei album erano stati degli up tempo, quindi Balliamo sul mondo, quindi Liberano Samalo, Ancora in piedi, A che ora la fine del mondo, per cui ero convinto che avrebbero scelto Vivo Morto X, e invece, per fortuna, non sono io quello che sceglie i singoli, ma lo fa chi da questo punto di vista ne sa sicuramente più di me. E dico per fortuna proprio perché Certe notti sicuramente è una canzone a cui ho sempre tenuto moltissimo, proprio perché parla delle esperienze che ho vissuto, ma mai e poi mai avrei potuto immaginare che sarebbe diventata quello che è diventata.
3: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
6: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World, la musica del cuore. Love in the World, ora in studio Alessandra Sassa.
7: Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un'ora e mezza per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l'ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c'entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Amici e amiche di Love in the World, si tratta forse di una delle dichiarazioni d'amore più belle di sempre, pronunciata da Henry Bowers, Bill Kristol, per la sua migliore amica Sally Albrecht, Meg Ryan, nel film Harry, ti presento Sally. Bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Love in the World. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di amore, amicizia e di anche sesso, sì. È possibile che un rapporto di amicizia si trasformi in un rapporto di amore e anche di sessualità? Si può parlare di sessualità in un rapporto di amicizia? Quando c'è una relazione di amicizia tra uomo e donna, si tende a credere che esistano solo due finali possibili: una grande storia d'amore o, se non scatta la scintilla, un amore impossibile. Secondo voi ci avete mai pensato, oppure l'avete mai vissuto?

Esistono, dovete sapere, quattro diversi tipi di attrazione tra amici. L'attrazione di amicizia è la più comune. Si tratta della cosiddetta attrazione che sentiamo nei confronti di una persona la cui compagnia ci risulta piacevole. Sicuramente sarà capitato tantissime volte anche a voi. Non poter fare a meno di quella persona perché stare con lei ci fa star bene. Chiacchierare con lei, passare del tempo con lei, ci fa dimenticare i nostri problemi e i nostri pensieri. Ci fa star bene con noi stessi e quindi vorremmo stare con lei il più tempo possibile e vorremmo

Poi c'è l'attrazione cosiddetta attrazione romantica. Beh, l'attrazione romantica è la meno comune in amicizia, anche se la maggior parte delle persone ha dichiarato, dovete sapere, che l'ha sperimentata almeno una volta nella vita. Ebbene sì, soprattutto l'ha sperimentata nella fase iniziale della relazione di amicizia. Ovvero si tratta di quel desiderio di cambiare il rapporto di amicizia con una vera e propria relazione di coppia. In fondo, forse a ciascuno di noi una volta nella propria vita è capitato di iniziare un rapporto di amicizia e ogni tanto magari di fermarci a pensare a quella persona che ci trovavamo davanti, a quel nostro amico, a quella nostra amica, e di immaginarla in realtà a fianco a noi, non soltanto come amico, ma in una vera e propria relazione. A me è capitato, lo ammetto. E a voi? A voi è mai capitato? Chissà, chissà se a voi è mai capitato.

E poi c'è la cosiddetta attrazione fisica o sessuale soggettiva. Sì, perché poi c'è anche la, ma lo vedremo dopo, quella oggettiva. Ovvero, le persone che i luminari hanno intervistato hanno confessato di aver provato nei confronti del miglior amico o della migliore amica questa cosiddetta attrazione fisica, definita poi sessuale soggettiva, quel desiderio che il sesso entri a far parte della relazione di amicizia. E qui mi piacerebbe sapere ancora di più quanti di voi vorrebbero che il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore fosse un qualcosa di più, senza però magari diventare veramente quel qualcos'altro di più. Ma chissà quanti poi in realtà hanno rapporti sessuali con il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore. Magari non lo sappiamo neanche. Chissà.

Certo che, ripensando un po' al desiderio magari che il sesso, la sessualità entri a far parte della relazione di amicizia, mi fa pensare al rischio che ci possa essere, anche se ne parleremo nel corso di questa puntata di Love in the World, possa magari poi un domani forse rovinare il rapporto di amicizia. Però è anche vero che molte volte siamo talmente legati, uniti al nostro amico del cuore, che effettivamente si è talmente uniti a lui da sentirsi veramente attratti da questa persona, da voler sentirsi totalmente completi anche unendosi carnalmente. Ma dicevamo, oltre a questa attrazione fisica o sessuale soggettiva, c'è anche la cosiddetta attrazione fisica o sessuale oggettiva, ovvero questo tipo di attrazione fisica consiste nel pensare che l'amico è oggettivamente attraente. Cioè, lo vedi e dici, mamma mia, è proprio bello, è proprio attraente, mi fa cosiddetto sangue, no? Mi piace, mi ispira. Però non si sperimenta attrazione a livello personale, quindi è un qualcosa che rimane più sul piano teorico, appunto oggettivo, ma non si concretizza sotto le lenzuola, come si suol dire.

ed è proprio così, ed è proprio così. Dovete sapere che secondo alcuni l'amicizia e l'amore sono fattibili, possono andare sì di pari passo, ma secondo altri invece no. Ovvero, l'amicizia e l'amore in realtà sono sentimenti intensi, sono sentimenti molto vicini tra di loro. E proprio per questo motivo si arriva facilmente a pensare che il salto dal primo al secondo sia possibile e semplice. Però, ciononostante, esiste il timore di rivelare un'attrazione nei confronti dell'altro, soprattutto per paura di un rifiuto o della perdita dell'amicizia stessa. Quindi la vera amicizia resiste anche a tale impatto.

insomma, ci sono amicizie durature e amicizie che appassiscono. E che differenza c'è tra coloro che riescono a mantenere un'amicizia e coloro invece che si allontanano definitivamente? Beh, il successo di un'amicizia dipende dal modo di comportarsi prima, ma soprattutto dopo la confessione. Perché? Perché si possa conservare l'amicizia? Certo, si può conservare l'amicizia, ma lo si può solo se si tengono in conto alcuni suggerimenti e in particolar modo se si mantiene la calma. Perché fomentare l'amicizia collaborando intenzionalmente affinché questa funzioni e mantenendo le stesse abitudini precedenti è un primo passo fondamentale perché il rapporto di amicizia continui. È molto importante accettare il fatto che i sentimenti non sono reciproci. La sofferenza è causata magari dal rifiuto della realtà. Quindi dobbiamo ricordare che accettazione non è sinonimo di rassegnazione, bensì consiste nella liberazione di emozioni negative. In generale, le amicizie solide e durature hanno molte possibilità di superare la tempesta. Le amicizie recenti invece sono più vulnerabili. Nelle amicizie che hanno retto l'urto esisteva una complicità maggiore. Si tratta di relazioni aperte in cui si parlava liberamente di argomenti, di questioni molto molto intimi, senza tabù.

C'è una frase di Woody Allen, la dico sorridendo perché mi ha sempre colpito, mi ha fatto sempre un po' sorridere e mi ha fatto soprattutto sempre un po' pensare. E mai così avrei pensato di ritrovarmi oggi qui con Love in the World e citarvela, no? Woody Allen in una delle sue tante frasi disse: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori. Particolare, vero? A volte si ha, come dire, si ha la necessità di sfogarsi con il proprio amico, no? Con la propria amica. Quante volte sarà capitato anche a voi? Sfogarsi con una persona che ci conosce per davvero e che può dare una prospettiva nuova ai nostri pensieri. E poi succede che una notte quel che sembra essere solo una leggera fiammella di amicizia divampa in una esplosione di passione. Tanti hanno dichiarato, in alcuni studi che mi è capitato di leggere, di aver avuto rapporti sessuali almeno una volta nella vita con un amico o con un'amica. Altri hanno dichiarato di aver riconosciuto che quell'amicizia dopo in realtà ne è uscita fortificata. Beh, in questi casi si riesce a ristabilire il clima di complicità e amicizia che c'era prima che la passione li sorprendesse. Bisogna ricordare che però questo succede, il dialogo deve essere la base dell'amicizia. Non va bene nascondersi poi dietro scuse banali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Assolutamente no, perché così non va bene.

All'inizio della puntata vi ho parlato di Harry e Sally. Harry e Sally, di Harry ti presento Sally, famoso film che se non l'avete visto vi invito veramente a guardarlo perché è molto molto carino, molto particolare. Sono personaggi inventati ovviamente. Nella vita reale sarebbero l'eccezione che conferma la regola. La ricerca che ho letto e di cui vi ho voluto parlare in questa prima parte di Loving the World mette veramente in evidenza un dato molto molto molto interessante. Solo una bassa percentuale di coloro che sono stati intervistati è arrivata ad avere una relazione di coppia con l'amico, e tra questi il 50% ha avuto un rapporto molto stabile e duraturo. Siete amici? Allora, la prima cosa da fare è essere sinceri con voi stessi e soprattutto poi con il vostro amico e la vostra amica. La sincerità deve essere messa al primo posto sempre, per star bene con voi stessi ma anche con il vostro amico del cuore e la vostra amica o la vostra amica del cuore. Capire cosa c'è là nel profondo del vostro cuore, della vostra anima, e capire se magari quella notte di passione, quella fiammella che si è accesa, è veramente un fuoco che arde e può trasformarsi in qualcosa di più, se qualcosa di più può fortificare ancora di più la vostra amicizia, se la vostra amicizia può rimanere tale o se magari può trasformarsi in qualcosa di più, chissà.

quanto ci siamo raccontati fino adesso, ovviamente riguarda soprattutto quando questa fiammella, questa passione, questa attrazione scatta veramente tra due amici, i cosiddetti amici del cuore, l'amico del cuore con l'amico del cuore, o se siamo uomini con l'amica del cuore. Ma oggi usa molto usare il termine amici di letto, i cosiddetti amici di letto o amanti senza impegno. Dovete sapere che un po' di tempo fa mi era capitato di leggere su internet un annuncio che promuoveva un prodotto molto particolare, molto insolito, un profumo a base di feromoni. L'annuncio specificava che questa fragranza aveva un'efficacia del 100%. Il sesso opposto impazzirà per voi, diceva questo annuncio, come una sorta di promessa. Dopodiché c'era una dettagliata descrizione, diciamo scientifica, sul perché nessuno potesse resistere agli incredibili, magici effetti di questo aroma molto molto particolare. Ma ve ne parlo dopo.

dovete sapere che questo magico Roma ha promesso veramente un risultato strabiliante. Insomma, l'idea che l'amore abbia molto più a che fare con la biochimica che con il mondo simbolico sembra essere molto in voga ai giorni d'oggi. Ed è anche diffuso il concetto che il problema principale da risolvere in amore sia riuscire a sedurre l'altro, a incantarlo e ad ammaliarlo. Inoltre, una fantasia comune è quella di conquistare quanti più ammiratori possibile. Hunter Thompson diceva: il sesso senza amore è vuoto e ridicolo quanto l'amore senza sesso. Oggigiorno veramente sembra prendere piede un desiderio contraddittorio a proposito dell'amore: avere tanti partner che alimentino il nostro ego, il nostro bisogno di sperimentare, oppure che colmino la nostra solitudine. Allo stesso tempo c'è la voglia di lasciare un angolino speciale del nostro cuore affinché a un certo punto una persona straordinaria lo occupi e diventi davvero l'amore

0: Per oggi questa puntata di Love in the World termina qui. Prometto che continueremo a parlare anche di questo argomento: amore di letto, amore tra amici, amore con il proprio compagno, con la propria compagna, l'amore comunque in tutte le sue forme. Però vi voglio lasciare con una citazione di un grandissimo illustre scrittore di casa nostra, Alberto Moravia, e con questo voglio augurarvi una buona settimana, che lo sia veramente per ognuno di voi. Ricordatevi questo: ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso. Un abbraccio, un bacio dalla vostra Alessandra Sassa.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca, che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.
2: Io si stendeva su di noi e ci dava un po' di sé senza chiederci

C'è poco da dire, sono un bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno

0: Rientriamo ancora negli splendidi anni 80, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo.
1: 1900

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: per lei.
1: Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica, una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: Radio Tigo gli Activity, con te sempre.
1: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: pure bugie.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzata.

0: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male,

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025, una delle canzoni più fresche ed altissima velocità.

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente come noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme. Un ciao grandissimo a tutti da Carla. Un bacio.
1: 1995.

Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio Web. Ma...

0: Buona settimana a tutti. Buona settimana, Teo.
1: Buona settimana a te, Stella, e buona settimana a tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono, che ci streamano, che ci scrivono, che ci qualsiasi cosa.
0: Noi oggi vi portiamo nel nostro mondo, che è il mondo di Così e Cos'ha.
1: Giusto.
0: Il nostro mondo ideale, come diceva Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Sì.
0: Ricordiamo subito ai nostri ascoltatori qual è la nostra mail.
1: La nostra mail è cosiecosha.radioshow@gmail.com e
0: ci potete vedere anche su Facebook, su Instagram e su TikTok.
1: E a tal proposito,
0: diciamolo subito,
1: bisogna annunciarlo, che da oggi è entrata a far parte della squadra di Così e Cos'ha Giorgia in veste di social media manager,
0: e finalmente avremo dei post e delle storie che sono
1: diciamo moderni, dai,
0: perché noi siamo un po' antichi, no?
1: Sì, io e Stella facciamo un po'
0: anagraficamente
1: fatica.
0: Facciamo un po' fatica, quindi, mettiamola così,
1: e quindi abbiamo deciso di arruolare Giorgia nella nostra squadra, e quindi gli diamo
0: un benvenuto,
1: un buon lavoro
0: e grazie soprattutto in anticipo.
1: Tra l'altro Giorgia è l'unica che è stipendiata di tutti, quindi va bene.
0: Va bene, io direi di iniziare subito.
1: Partiamo subito con un pezzo veramente tamarro. Come tutti i brani latinoamericani che si rispettino, l'hanno scritto e l'hanno composto in 25 e sono J Balvin, Usher, DJ Khaled con Dientes.

0: E rieccoci dopo aver ballato come due pazzi un po' di latino.
1: Però un disco molto tamarro.
0: Questo, vabbè, ma noi siamo tamarri dentro,
1: una
0: no?
1: Bella cassa, bella spinta.
0: Ma noi siamo belli spinti a livello di casse.
1: Allora,
0: di cosa vogliamo parlare? Una cosa un po' particolare.
1: No, perché io l'altro giorno, sai che quando faccio, quando sono in smart working
0: e fai il riposino
1: faccio il riposino, sperando che non mi senta nessuno
0: tutti si riposano, eh?
1: E guardo i Simpson, nonostante abbia 40 anni suonati, io
0: anch'io
1: mi guardo
0: sempre
1: ancora i Simpson. E ho scoperto che effettivamente sembra che all'interno dei cartoni dei Simpson ci siano delle profezie che si sono poi avverate.
0: Vero, vero, confermo, perché poi ci siamo messi a cercare, perché quella cosa ci ha incuriosito e abbiamo iniziato a trovare delle analogie. Per esempio, Lady Gaga durante il Super Bowl del 2012, che cantava alla finale. Ragazzi, ma cioè, i Simpson l'avevano previsto?
1: L'avevano previsto proprio nel 2012 e poi si è avverato anni dopo.
0: Sì, infatti è incredibile, perché si vede addirittura, cioè questo mi ha fatto impressione, perché ho confrontato le immagini
1: anche
0: di Lady Gaga,
1: la scenografia
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: E il vestito di Lady Gaga. E
1: una cosa molto simile è quella su Donald Trump, no? Il primo mandato di Donald Trump.
0: Chi l'avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato
1: Simpson,
0: presidente?
1: E ci sono a confronto delle foto dei comizi di Donald Trump e dei cartoni di Simpson, e sono identici. C'è una sequenza dove lui, Donald Trump, scende da un ascensore, da una scala mobile, e nel cartone è disegnato uguale, fa le stesse mosse, e l'hanno disegnato circa 15 anni prima.
0: Ma come queste due cose, ce ne sono addirittura altre, tipo il correttore automatico di Apple. Nessuno avrebbe mai immaginato che a distanza di tempo Apple avrebbe potuto fare un correttore automatico, eppure nel 1994 i Simpson fecero vedere in una puntata un correttore automatico. Così come addirittura il gioco Farmville, che è un simulatore di lavoro agricolo che ha spopolato, loro l'avevano fatto vedere in un computer anni prima.
1: Questo,
0: ma come è possibile?
1: Questo io non me lo spiego, cioè, ma effettivamente guarda, non me lo spiego.
0: Questa cosa assurda. Allora, il traduttore di pianti, in una puntata del 1992, Herb, il fratellastro di Homer, mette a punto un bizzarro dispositivo per interpretare il pianto dei neonati. Ragazzi,
1: esiste davvero,
0: ma nel 2022, quindi è incredibile.
1: Ma io davvero rimango stupito dal fatto, dalla genialità degli artisti che disegnano i Simpson, perché effettivamente ci vuole un genio assurdo, o poi magari hanno avuto delle premonizioni, no? Chi lo sa.
0: Oppure è il futuro che si è ispirato al passato dei Simpson.
1: È vero, questa è bella, è un po' una
0: magari
1: fase...
0: sai come le pubblicità subliminari, no?
1: Sì,
0: magari qualcuno ha visto passare qualche immagine dei Simpson e ha detto
1: è vero,
0: presidente Donald Trump.
1: Hai ragione.
0: E allora io mi preoccuperei più che altro per il futuro. Che dici? Intanto ci ascoltiamo Ella Anderson con Alibi e Rudimental.
1: Rudimental.

0: Senti Teo, ti volevo chiedere questa cosa. Ma tu ci credi?
1: Mi dica.
0: Ci credi alle premonizioni?
1: Insomma, no. Cioè, rimango sempre sorpreso quando poi si eventualmente si avverano e sono state dette, non so, secoli prima. Non faccio esempio Nostradamus.
0: Certo.
1: No, cioè, però, non lo so, non riesco. È una scienza, non è una scienza. Cioè,
0: non è una scienza, è un po'. Perdonatemi. Ma è un po' come la fede, devi crederci.
1: Ci devi credere, esatto.
0: Ok.
1: E quindi io non lo so se ci credo.
0: Allora, ti spiego perché ti ho fatto questa domanda. Perché io poi nell'andare a cercare le cose dei Simpson, le previsioni che loro hanno fatto, quelle che sono nelle ultime puntate che avverranno nel 2024, in realtà poi ho trovato un altro mondo.
1: Sì.
0: Che è quello che ci avvicina, no? Il mondo della musica. Dove tantissime canzoni in realtà hanno fatto delle previsioni. Che sono delle previsioni belle toste. Per esempio, Ligabue nel 1994, e cito Ligabue perché la conosciamo tutti perché è in italiano, cantava A che ora è la fine del mondo. Questa è una cover ripresa da It's the End of the World as We Know It dei REM, cantata nel 1987. Nel testo c'è un chiaro riferimento all'attentato delle Torri Gemelle del 2001. Ragazzi, qua c'è davvero. Quando l'ho letto mi sono venuti i brividi. Perché in effetti, addirittura a un certo punto dice: le 6 in punto, ora della TV, non fare prigionieri nelle torri straniere. Pensa un
1: insomma,
0: po', Teo.
1: Sembra quasi la descrizione esatta,
0: esatto,
1: di quello che è successo.
0: Vado ancora più a fondo, perché qua parla delle 6 in punto. L'attentato alle Torri Gemelle è avvenuto alle 9:30. Ma le 9:30 ovviamente nostre. In Afghanistan erano le 6. Quindi ragazzi, so. C'è da avere paura.
1: Tra l'altro anche in canzoni un po' stupidotte,
0: tipo
1: sai, Gangnam Style, anche lì
0: esatto.
1: Sembra che ci siano
0: delle premonizioni
1: che si sono avverate.
0: Sì, non lo so, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo crederci, non crederci? Non lo so.
1: L'elenco annovera anche altri artisti come i Metallica o Jim Morrison. Vabbè, Jim Morrison
0: Jimi Hendrix nel 1965
1: è sempre stato un po' avvolto dal mistero.
0: Tu pensa che Jimi Hendrix disse morirò tra 5 anni,
1: ecco.
0: E dopo 5 anni è morto.
1: Ma
0: è incredibile.
1: Se l'è tirata.
0: Cioè, io avrei paura.
1: Jimmy, va bene tutto.
0: Jimmy, va bene tutto, però.
1: Tra l'altro anche il nostro con nazionale Edoardo Bennato fa parte di questo gruppo di artisti che ha delle canzoni dove sono inserite delle premonizioni.
0: Sì, esatto, sul governo tra l'altro, quindi allora rimaniamo apolitici e non diciamo nulla, ma vi portiamo con noi e vi facciamo ascoltare la canzone di cui parlavamo prima,
1: giusto,
0: dei REM.
1: Appunto, i REM con It's the End of the World as We Know It.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha?

0: E allora, come vogliamo andare avanti nella
1: Beh,
0: nostra
1: innanzitutto
0: puntata?
1: Volevo salutare i The Colors.
0: È bravo,
1: hai ragione. Questa canzone a me piace una cifra.
0: Davvero?
1: Sì, sì, mi piace tanto.
0: Un ragazzo e una ragazza.
1: Secondo me però c'è... Non, io i credit del brano non li ho visti, ma secondo me c'è lo zappino di Purple Disco Machine, perché c'ha un bel tiro, un bel basso ritmato.
0: Sì, è vero. Ma abbiamo notato, ti ricordi che l'altro giorno
1: ne parlavamo
0: che
1: sì,
0: parecchie delle canzoni che hanno fatto quest'anno a Sanremo in realtà hanno dei bassi molto...
1: dei bei giri di bassi.
0: Sì, probabilmente o iniziano a usarsi o effettivamente danno tiro.
1: Stiamo andando verso la dance, e tornerà
0: la dance. L'anno prossimo saremo tutti a ballare la dance anche a Sanremo.
1: Però è notizia di pochi giorni fa.
0: Sì.
1: Che anche il rock, insomma.
0: Rock ritorna.
1: E non uno qualunque del rock.
0: No, chi? Sentiamo.
1: Il re.
0: Chi
1: Elvis
0: è il re del rock?
1: The Pelvis in the Memphis.
0: Oh, ma lui, scusa, non è morto qualche anno fa?
1: Lui è morto parecchi anni fa, ma
0: è
1: con
0: tornato.
1: Un'operazione di virtual resurrection, mi pare che si chiama così, hanno montato uno spettacolo con l'ologramma di Elvis Presley e io pagherei fior di soldi
0: per andarlo a vedere. Ma purtroppo noi non ci siamo, perché questo spettacolo verrà fatto a Las Vegas, Tokyo e Berlino.
1: Allora, farlo a Las Vegas secondo me è giusto. No, secondo
0: perché
1: me
0: no?
1: È un
0: Scusami,
1: torto.
0: Lui ha vissuto.
1: Lui
0: a Las
1: ha vissuto,
0: Vegas.
1: Ma secondo me ha vissuto perché è stato costretto dal suo manager. Se avete visto il film,
0: sì,
1: magari.
0: È vero, me lo ricordo.
1: Che lui voleva iniziare dei tour internazionali e il suo manager, ma l'internazionalità è qua. Quindi Elvis non si è praticamente quasi mai mosso da Las Vegas. E quindi non mi piace tanto l'idea che lo faccia a Las Vegas. Però sostanzialmente l'idea di questa cosa a me mi piace tantissimo.
0: Sì, in effetti non è. Sai che questa cosa tra l'altro è stata fatta precedentemente anche per altri autori
1: poco tempo fa,
0: quello degli ABBA,
1: no?
0: Ma tantissimo tempo fa, me lo ricordo, perché era venuto ospite un programma che noi conducevamo su un'altra radio, era venuto ospite il primo batterista dei AC/DC e ci raccontava, lui era innamoratissimo di un autore e ci raccontava che in realtà era stato fatto per la prima volta, ma quasi forse 5-6 anni, si parla di almeno 6-7 anni fa.
1: Ma io adesso chiedo, e scriveteci, fatecelo sapere, ma chi andreste a vedere, cioè di chi vorreste
0: Siete
1: andare
0: curiosi.
1: A vedere un concerto di purtroppo un cantante che non esiste più? Io, dalla mia,
0: io Freddie Mercury.
1: E siamo in due.
0: Guarda, senza neanche pensarci.
1: Sì. Io pagherei fior di
0: lo vorrei
1: soldi.
0: Olografico insieme ai Queen.
1: Sì,
0: così sarebbe fighissimo. Dai, io spero che vengano in Italia e facciano una cosa del genere e accolgano il nostro appello.
1: Beh, io sono andato a vederlo e c'è un pezzo dove c'è Freddy, però è semplicemente proiettato su un maxi schermo. Però è comunque toccante.
0: Immagino.
1: Allora, cosa ci ascoltiamo?
0: Elvis Presley con Burning Love.

0: vorrei parlarne prima o poi. Tanto male che usi me.
1: Non riesco a concentrarmi lì dentro. Riesco solo a pensare alla mia stanza da meditazione e a come arredarla.
0: Mi vuoi sfottere?
1: E tu vuoi sfottere me?
0: La stanza da meditazione è dentro di te, mandibola. Devi arredare quella.
1: Parli sempre per slogan autoadesivi.
0: Certo, ed eccotene un altro. Devi imparare a scegliere i pensieri allo stesso modo in cui scegli i vestiti ogni giorno. Ecco, questo è un potere che puoi coltivare. Se ci tieni tanto a venire qui a controllare la tua vita, lavora sulla mente. È l'unica cosa che devi controllare. Se non riesci a dominare i tuoi pensieri, sei nei guai per sempre.
1: Io ci sto provando.
0: Ecco, appunto, è questo il problema. Smettila di provarci, arrenditi. Va fuori in giardino e siediti lì. E ferma la tua mente, poi guarda che succede. Perché non lasci che succeda e basta?
2: Allora siamo sempre al nostro appuntamento un po' sentimentale, un po' particolare, che è quello di Good Wives. Cosa dire? Questo è un film innanzitutto di Julia Roberts.
3: Mangia, prega, ama.
2: Sì, molto particolare. Tu l'hai visto, Teo?
3: No, perché sui film così che mi danno idea di essere dei film un po' troppo romantici, no, li scarto.
2: Ma in realtà non è per niente romantico questo
3: però,
2: film.
3: Allora,
2: la storia di una donna che a un certo punto... presa dall'insofferenza per la sua vita attuale, prende, molla tutti e se ne va. E va in un posto a meditare.
3: È scappata di casa anche lei, gli stava antipatica sua mamma.
2: Sì, esatto, probabilmente sì. Però ribalta tutta la sua vita e decide di cambiare completamente in toto. E lui in questa clip gli dice che cosa? Che i pensieri devi sceglierli la mattina come un vestito.
3: Sì, mi ricorda un po' nelle puntate precedenti quando abbiamo messo
2: Morelli,
3: dove diceva di lasciar correre un po' i pensieri, non pensare dei pensieri, ok? Non pensare sui pensieri, perché come dice nella clip, alla fine la decisione su cui tu ti stai soffermando arriverà da sola, anche che ci pensi o non ci pensi, è così.
2: Sì, allora io sono d'accordo, d'accordissimo. Però in realtà a volte non ce la faccio, cioè proprio più forte di me. Non riesco a dominare talmente tanto i pensieri da dover scegliere a cosa non pensare. Perché non è il problema a cosa pensare ce la faccio sceglierlo. È il cosa non pensare che mi risulta difficile.
3: Vabbè, ma se già l'hai classificato come non pensare, non è proprio da
2: ma
3: pensare.
2: Nel momento in cui dico non ci devo pensare, ci sto già pensando.
3: Ah, ok.
2: Capisci? Cioè vabbè. Per isolare quel pensiero, in realtà io lo sto già facendo frullare nel mio cervello.
3: Sì. Non è un allenamento facile comunque.
2: No, in effetti no. E io direi che la canzone, abbiamo scelto questa canzone perché, vabbè, perché noi siamo innamorati dei Queen. E poi era quella che ci sembrava in realtà più attinente.
3: La più attinente, sì.
2: Dai, dillo tu che so che non vedi l'ora.
3: Loro sono i Queen con Face It Alone.
4: When something so near and dear to life explodes

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Stai ascoltando Così e Cosà.
2: Contare una storia, perché quando l'ho letta mi ha emozionato.
1: E io mi sono emozionato quando me l'hai raccontata e hai deciso di parlarcene.
2: Allora, il famoso sommozzatore italiano Enzo Maiorca si stava immergendo nel mare di Siracusa. Improvvisamente si sente toccare una spalla e girandosi vede un delfino. Il delfino era incastrato in una rete. E quindi sembrava urlava quasi come se stesse chiedendo aiuto, e urlava in un modo molto particolare, no?
1: quasi umano,
2: quasi umano, esatto. E niente, lui si fa lanciare i coltelli dalla figlia che era sulla barca con cui lui parlava, e niente, aiuta il delfino a liberarsi da questa morsa delle reti. Il delfino sale in superficie, perché io ho scoperto ora, perché nella mia ignoranza non lo sapevo, un delfino può stare sott'acqua solo per 10 minuti. Mm-hmm. E finalmente il delfino va fuori e fa un urlo come di liberazione, liberatoria, perché è riuscito finalmente a respirare. Nel tempo poi il delfino è stato visitato, è stato insomma, hanno controllato che fosse a posto, monitorato, e hanno scoperto che il delfino in realtà era una delfina e che avrebbe dato alla luce un piccolo a breve. E quindi questa cosa mi ha emozionato, ma mi ha emozionato soprattutto una cosa, che è l'umanità che a volte hanno gli animali, perché poi la delfina cosa ha fatto? È tornato da Enzo Maiorca e ha appoggiato il muso sulla guancia come a volergli dare un bacio. E questa cosa, ti giuro, adesso che l'ho raccontata mi sono
1: Lo so, lo so, mi ricorda qualche l'anno scorso, bene o male, eravamo intorno a maggio, dove purtroppo la mia cagnolina se n'è andata. E nonostante fossero gli ultimi minuti della sua vita intensa, perché comunque è stata una cagnolina che ha vissuto davvero intensamente, io mi ricordo che mi guardava con quegli occhi, come a dire: non ti preoccupare,
2: sto bene.
1: Insomma, va bene.
2: Basta, dai, stop. Comunque è stata una cosa bellissima.
1: Gli animali, allora, dobbiamo imparare davvero tanto.
2: Tantissimo, perché loro, come dicevo prima, è quella la parola giusta: hanno un'umanità che a volte noi umani non abbiamo.
1: Davvero.

0: e questa era Noemi con Vuoto a perdere. Io trovo questa canzone bellissima, tra l'altro
1: è scritta da Vasco.
0: Sì, esatto. No, volevo dirlo, ma mi hai preceduto. Tra l'altro me l'hai fatta conoscere te, cioè vogliamo mettere. Allora, noi ci allontaniamo dalla notizia precedente, molto sentimentale, ci avviciniamo alla nostra hotline. Cosa vogliamo raccontare di così hot in questa puntata? In questa puntata cosa raccontiamo? Allora, raccontiamolo in modo documentaristico.
1: Ok.
0: In cui abbiamo trovato un articolo dove mettevano l'attinenza della musica e dell'orgasmo sessuale
1: e dell'attività sessuale.
0: Perché? Perché in realtà hanno scoperto che il ritmo musicale aiuta sia nel movimento, quindi a mantenere un ritmo durante
1: il rapporto
0: e soprattutto al raggiungimento dell'orgasmo. E che ci sono ovviamente delle canzoni che rispetto ad altre hanno un'attinenza migliore.
1: Immagino quelle più ritmate, no?
0: Penso di sì, perché se sia una questione proprio di ritmo, poi insomma io penso che sia anche una questione soggettiva. È chiaro che non puoi.
1: C'è chi magari si prende bene, diciamo così, col tango. C'è chi si prende bene col rock, c'è chi si prende bene con la dance. Ma io stavo pensando, il ritmo di
0: Occhio
1: musica,
0: quello che dici,
1: il ritmo di musica facilita la felicità. Città, tra virgolette, no?
0: Sì.
1: Tu stai facendo un atto che ti rende felice.
0: Sì.
1: E se in quel momento la musica ti provoca anche un ergasm?
0: Caspita, vai nel nirvana.
1: Vai nel nirvana.

0: E questa è la canzone che secondo me, quella che avete sentito, è un po' da, insomma, da... Quando la sento mi viene un certo brivido,
1: invece,
0: mi certo una roba del genere.
1: Io, se ci penso, la mia ultimamente è quella di Blanco, che a me faceva "tu mi fai impazzire, mi fai impazzire".
0: Sì, sì, ho presente.
1: Non ci sto, ma... insomma,
0: ho presente, ho qualche ricordo vago.
1: Ricordo di cosa?
0: Non l'hanno mica fatta 2 anni fa, che ci ha fatto un tormentone incredibile.
1: Sì, ricordo della canzone.
0: Me la ricordo. 2 anni fa, durante l'estate, mi ricordo.
1: E tu mi fai impazzire.
0: E insomma, la
1: viene
0: puntata
1: quando la canti, viene il movimento del coniglio. Tu mi fai impazzire.
0: Perché voi non potete vederlo, perché se lo guardate in questo momento sono solo risate.
1: Va bene, dai, presto che tardi.
0: Va bene, allora, puntata finita. Noi vi lasciamo alle vostre occupazioni. E so che siete dispiaciuti, perché stare con noi, immagino, sia sempre un piacere.
1: Sì.
0: Vi ricordiamo la nostra mail, che è così e cosà punto radioshow@gmail.com. vi ricordiamo che, se volete, potete anche vederci e leggere i nostri post, le nostre storie su Instagram, su Facebook e i nostri TikTok. Salutiamo Giorgia.
1: Grazie,
0: che ci
1: Giorgia
0: aiuterà in questa missione, chiamiamola
1: missione
0: così,
1: social.
0: Missione social. E io direi a settimana prossima.
1: Va bene, ragazzi,
0: un bacio.
1: Tu mi fai impazzire.

0: radioascoltatori di Radio Tibullio, stiamo arrivando, siamo noi, quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: Beh,
2: avanti
0: un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
1: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
1: Ci siamo molto divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera un po'
1: stasera siamo chi ha le occhiaie, chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
1: Tutti
2: più
1: con
2: seri.
1: L.
0: Anche il cagotto, tutto
1: anche
0: insomma.
1: Anche il cagotto.
0: Va bene. Allora ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, vi parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti Tigullisti.
0: Eccolo.
1: I Tigullisti. Che
0: eccolo,
1: carino.
0: Che si avvicina a Greta Thunberg.
4: Ciao a tutti, Radio Tele spettatori.
0: Con la sua flemma lo caratterizza in toto.
4: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
1: pure
0: magari con un po'
4: tutte.
0: Con un po' più di entusiasmo, prego.
4: Anche un po' meno, ma
0: vado
4: le leggerò.
0: Vado subito a salutare il padrone della sacrestia. Lui,
4: padrone,
0: padre
4: è
0: Luigi.
4: È una parola brutta.
0: No, è quindi il sacro.
4: L'accoglitore,
0: appunto.
4: Perché l'accoglienza.
1: Il nostro
4: con la maiuscola è una prerogativa della parrocchia.
1: Il nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
1: Parrocchia di padre Luigi?
0: No.
4: Non lo dite perché
0: adesso,
4: non lo dite perché i fan stanno qua sotto.
0: Lo diremo. È una suspense che vuoi dare. Perché ha paura che molti possano andare.
4: Lo possono copiare.
0: Possano contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
4: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carl Heinz.
1: No, non è adesso.
0: Meno male, sbagliavo
1: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
1: Ciao Lidia, ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
1: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
1: Pure smemorati
0: festa.
1: Perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.
5: Ok, 2021. Forse meglio. Ok, 2021, forse meglio. Ma giù.

0: Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance?
1: Beh, questa è troppo bella.
0: Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
2: Orietta.
0: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
3: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello
0: dici,
3: è un altro discorso.
0: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca,
3: fammi. E chi meglio può farlo?
0: Vabbè, sì, la voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
4: più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia per gli animali, che tutti quanti hanno un animale,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
0: No, non ce l'ho.
2: Però ormai io ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
4: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
3: sì,
4: Franco.
3: Assolutamente sì.
4: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko.
2: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
4: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
2: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
3: Nel
2: tipo
3: nostro caso
2: concime.
3: È un problema. Vabbè, della sacrestana che viene ogni mercoledì.
0: Dici.
4: Vabbè. Ecco, invece dovete dare a Giulia e Alessandro, una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
0: Ma che schifo, ragazzi.
4: Un maglione.
2: Quindi puoi avere la sciarpa.
0: Ma non mi piace.
4: Ad arrivare fino a 1000
0: euro. Non mi piace proprio.
4: Praticamente loro hanno iniziato con spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque ci avevano l'arco labio, quello che serve per filare,
0: hanno cominciato a filare. Come Berta.
2: Fila un pelo oggi e fila un pelo domani.
4: Era il 2011. Iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esploso. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
0: Però è una domanda: come fanno a raccogliere casa a casa i peli degli
4: animali? No, sei tu che sei
2: gli spedisci,
4: innamorata del tuo animale,
2: che glieli dai e loro
4: loro ti fanno il filato e ti fanno il cappelletto, la sciarpa,
0: quindi dell'animale che tu possiedi.
4: Dell'animale che tu possiedi.
2: E certo, Lidia, se no
0: ti tocca a te.

0: Radio Tigullio.
1: Qui siamo alle solite, lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
2: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
1: Ma no, no, perché... con questo assordante suono.
3: Luigi.
1: Bene, chiudiamola qui, chiudiamola
2: grazie,
1: velocemente
2: grazie Carla,
1: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo.
3: No, comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
1: dell'Antoniano, sì.
3: No, dell'Antoniano.
1: Della chiesa di Padre
3: della chiesa di
1: come
3: Padre
1: si chiama la parrocchia?
3: Non lo possiamo dire.
1: Ah, non ancora si può dire, vai. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: L'abbiamo già detto questo.
2: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
3: estinti.
2: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
1: Esatto, dai, sono andati frasi, ormai in disuso.
2: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna Baleare.
1: Esatto,
2: Spagnola,
1: sì.
2: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
3: Padre Formentero.
2: Che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
3: Ah, pensavo Ibiza.
2: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così. Diciamo,
1: ma
2: fulminato.
1: Vogliamo arrivare alla notizia?
2: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici. Quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Vizio e lo stesso io stesso siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
3: d'accordo.
2: Quasi d'accordo con lui. Quindi, cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Vizio che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
1: Padre Luigi, permette una domanda.
2: Padre,
1: ma quando se le prepara lei?
2: Padre Luigio ha una settantina d'anni.
3: Aspetta, l'età, scusa, quant'anni ha? 70 anni.
2: 70 anni. Padre Formentero una 47, 48.
3: Ah, quindi c'è un...
2: Vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Vizio.
1: Ma il messaggio
2: Sandy
1: qual è?
2: Sandy Marto, che ha fatto la storia della musica,
3: praticamente,
2: della musica, ma anche.
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il messaggio qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi.
3: Ma almeno ci benedica, padre.
2: In ogni caso, dopo questo pezzo ne potremo discutere.
1: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo a tra poco e non ti allontanare.
4: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che fa.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Caro amico, ti scrivo.
2: Che meraviglia la voce di Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare?
3: Sì. La musica è perfetta perché anche questo clima un po' triste,
2: nostalgico, oserei dire.
3: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
4: mannaggia, è vero.
3: Sì.
4: Per esempio, cioè è un grosso disagio mentale.
3: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
2: Ah, pochine, sì. Davvero.
3: Però mi ha
2: di
3: colpito
2: più
3: la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
2: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
3: Nostro già. Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda, Luca, Luca, perché?
5: Eccomi Faronza.
3: Faronza chiede, Luca.
2: Ma chi Faronza perché, la stronza?
3: Perché non mi chiami?
2: No, Lidia.
3: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
5: Manda il numero.
3: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
2: Ma dove si vede? Cioè, dove
3: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
2: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata no, che da,
3: sì,
2: del delirio,
3: mi
2: del
3: ha
2: delirio.
3: Colpito, mi ha
2: cioè, io mi aspettavo
3: cosa
2: anche da parte tua, Gretto, un messaggio no di oggi, una lettera, una
3: per
2: frase.
3: No, per esempio.
2: Tu ci stai parlando di Oronza.
3: C'è cioè Franco Anduia che chiede di Sepontina.
2: No.
3: Chiede di Sepontina, cioè
2: Sepontina ormai è in ferie.
3: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa questa Sepontina con questa frequenza?
4: Ma è questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavi, tu
3: no,
4: che fai
3: sì. E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
4: Ma davvero?
3: Per la sua nuova invenzione chiede, ma posso propormi? Ho questa macchina
2: senti
3: con lo sbiancamento anali.
4: Dai,
3: sì, con l'acqua raggia, innovativo, non
4: dai
3: inquina.
2: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di ritornare in viaggio, guarda.
3: E poi però
6: attenzione, attenzione.
3: Per concludere dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
2: Vabbè, ma dove, ma cosa Roberto c'entra tutto questo?
5: Come una canzone di Elio, soffriva le pene.
2: Ma infatti ragazzi
3: soffriva le pene dell'inferno questo
4: io colpa del pene.
2: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
3: Ti siamo
2: perdonateci,
3: ti siamo
2: radioascoltatori.
3: Vicini.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Siamo tutti in fissa.
3: Allora amici, io non vi ho detto che quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa.
4: Ma
3: abbiamo,
4: molto grande.
3: Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
5: la
3: veramente
5: chiesa di Padre Luigi.
3: Voi incontrate e vi fermate
4: l'ha
3: a guardare
4: detto,
3: perché
4: l'ha già detto amico
3: sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
2: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
4: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
2: Comunque volevo dire una cosa, grande padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, e questo finisce qui, punto.
3: Bravo, guarda, questa è una giusta...
6: Come sei cippa lippa!
3: È una giusta osservazione, lui ha voluto lanciare
4: non
3: finalmente...
4: Non è solo un'osservazione,
5: siamo
4: una cosa
5: tutti
4: bellissima.
5: Innamorati dell'amore.
3: Finalmente in questa puntata c'è un messaggio.
5: Messaggio
3: che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
5: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
3: Beh, no, non so,
5: cioè, non ha...
3: ci può essere qualche... Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
5: Ha detto razzo.
7: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
3: Ah, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
5: per tutto,
3: l'amore
5: in generale,
3: l'amore per
5: il sentimento,
3: per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore.
5: Per la natura, per
3: esatto.
7: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore, dovremmo poterlo scaricare.
5: Ecco, facciamo
4: a volte ti scaricano anche, infatti.
5: Lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
3: Vabbè, allora
7: lo proporremo.
3: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
5: Infatti,
3: che ogni volta li sottoponiamo a una grande pazienza per ascoltarci.
4: Il contatore va sempre più sopra.
3: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
4: Ah, tra poco.
3: Ma tra poco siamo qui.

0: radio di Guglio Web.
1: Per fortuna che abbiamo la scienza.
2: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
3: Bella Lidia.
2: Cioè la faccio durare
3: guarda,
2: un'ora.
3: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
4: è vero,
3: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
2: okay,
3: sei
2: ma
3: rilassata.
2: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
3: mentre
2: qualcosa di più interessante?
3: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
2: Quindi una lezione di yoga.
3: Praticamente.
2: Ok.
3: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
2: E di cosa?
3: Parleremo di uno studio per noi.
4: Posso dire quello che mi pare? No,
3: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
2: sì.
3: Anche per altri,
2: sì.
3: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
2: L'hanno
3: proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
4: Fantastico.
2: No, forse allora il nostro amico Nando,
3: Nando
2: non
3: parla fuori dal microfono.
2: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
3: Perché, ok. Allora, la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
4: Ma in che senso com'è?
3: Cioè come si serve, come si fa la pinta?
4: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
3: Vedi, bravo. Allora, la birra...
4: Le so tutte!
2: Esatto. Bravo, sì.
3: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
4: Oh,
2: sì.
3: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra, eh?
2: Sì.
3: Ok, Lidia. Poi aspetta,
2: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi
3: perché,
2: sto chiedendo.
3: Guarda,
2: perché abbiamo desiderio di birra?
4: Sì,
3: anche è perché è da ieri sera, sono i fiumi
2: è una
3: di alcol.
2: Di visione.
3: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi, insieme a quelli del Massachusetts, l'università, quella giapponese, si chiama Kungsungo.
4: Che è il nome della birra.
3: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
2: Beh, per dire cosa?
3: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
2: Tutta questa
3: questo
2: storia.
3: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra, dici che ha tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
4: Capito che fenomeni.
3: Bevete birra, a go go.
2: Ma certo.
3: Fa bene.
2: A tra poco.

0: fantastici quegli anni.
1: Ai tempi suoi era forte.
0: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
2: Mi somigli un po', Nando.
0: Bellissimo.
2: Poi ci somiglia a Tony Manero.
1: Tony Manero, sì. Nando Manero.
0: Nando Manero. Nando Manero. Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Bene.
1: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, di siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: L'amore.
1: Cosa?
2: L'amore.
1: L'amore. Oh, senti, ha detto come ti chiami te?
2: Mario.
1: Mario.
3: Mario ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basso.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e
3: detto,
0: quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
3: Ha detto volta. Di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: Sulla
1: l'amore.
4: Sull'amore in tutte le sue forme.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo così
4: sermone,
0: dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè che cosa
2: potremmo
0: ci
2: inventiamo? Potremmo sentire il minuto 8.
0: Ah sì, perché ci sarebbe.
3: Non ce l'abbiamo.
2: Noi improvvisiamo il minuto 8.
0: Ma quello di Barbara?
2: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto 8.
2: Ho capito, ma
4: alla
2: mi
4: nostra
2: scrivo,
4: sessuologa.
2: Mi scrivo, no?
4: No,
3: cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, padre Luigi, e amici. Tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: I pazienti praticamente
4: no,
3: scrivono.
4: Sono pazienti
3: perché chi
0: fateci
3: scrive
0: sapere,
3: questo programma
0: ragazzi, perché sta scadendo il minuto e vogliamo capire
4: scriveteci,
0: di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco. E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
2: Anche
0: bellissimo.
2: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già aiutato degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella, non lo posso dire Lidia perché sennò ti spoilero tutto, dai.
0: Ah, bene. Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.

0: del mondo.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli.
3: La nostra presentatrice.
4: Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
2: E invece no.
3: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
5: E
3: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
5: ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più.
3: Infatti. Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo sì. L'amico Luca Alcatron.
6: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
3: Bene.
2: Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguglio.it.
3: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
5: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
3: Dalle con sta Faronza.
6: Manda una foto pure.
3: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
7: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
3: Siamo rimaste mortificate molto da questa male, chiusura che non male. Doveva essere così.
7: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè Lidia, non si può avere tutto dalla vita.
3: No, è vero.
7: E abbiamo due ali di aliante, però sì, non è che è poco. Non è che è poco,
2: abbiamo due ali d'aliante,
7: esatto. Insomma, benissimo. Per volare sempre più distante
3: e sempre più in alto, sempre più in alto.
7: Allegria, amici ascoltatori,
3: è arrivato anche Mike,
7: allegria.
3: Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
7: Noi scusa, parliamo puoi ripetere del nulla. Un attimo
3: il leitmotiv che collega
5: Potrebbe essere anche con un pene di 48 centimetri.
3: E basta.
5: Si soffre.
3: Ma
5: si
3: perché
5: soffre.
3: Gli uomini devono cadere sempre lì? Vai. Sempre là.
2: Ci
3: amici, ciao.
2: La settimana prossima.
3: Evviva Radio Tiguglio.
7: Evviva. Ciao.
8: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
9: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti, tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
10: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
11: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
12: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
13: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
12: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
13: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
12: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
13: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
12: Shadow Slight con i Senza Radio.

Stringimi dai che al caldo forse poi riesco a dormire. E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle, il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente. Vieni più giù, non fare quella

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

condanne per un totale di...

0: Lego.
1: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
2: Riccardo Pellegrini presenta. Ora.

0: Domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, si diverte, si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia un temporalino. O qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però il vedere tutte queste persone di età diverse e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene i tuoi le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come sì. La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, ma nelle radio, come magari capita con i brani che vanno insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che se sanno che c'è Nearco arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia, adesso finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Come ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente come fai tu naturalmente in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con i miei, con le persone che mi seguono le mie serate insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

Faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale. Ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti gira unioni se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Davide Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per Giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

0: Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio. Ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.
1: I miei sogni, le mie lacrime, le mie fragilità di essere reale ed il canto di un bambino sulle scale, il mio futuro alle radici sotto le

0: Radici, era Stefano Sani qui a Ora Musica.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
5: Hey.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era tra sogno e realtà, anzi fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti.

0: forse io un po' ne ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta, li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tigullio Web.

È il sabor del flamenco. Questa è la musica di Elena Presti, anche quest'estate protagonista con il suo singolo che non manca mai durante l'estate di Ora Musica, eh? Amor Perdido. Novità di qualche settimana fa, ora brano tra i più trasmessi in assoluto, Dillo alla Luna, c'è Sorriso.

Dillo alla luna, la canzone di Sorriso anche oggi qui a Ora Musica, brano che questa settimana davvero sta battendo tutti, se dovessimo stilare una classifica dei più trasmessi a Ora Musica. Spazio a Carlo Audino, Restami addosso. Il sole

0: Tra i brani che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, quello di Carlo Audino era Restami Addosso.
1: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: dalla capitale Halley, ovvero Alessandro Piazza, in arte Halley, con la sua nuova canzone che si chiama Favola, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità anche per Lemur il visionario, si chiama Fino all'Eterno il suo singolo.
1: Le tue preghiere sono semplici come il mondo che vuoi, hanno poteri che guariscono più dei supereroi.

Lemuri il visionario, nome d'arte di Vittorio Centrone, cantautore, artista cresciuto a Pordenone, che sta preparando uno spettacolo musicale che debutterà il prossimo mese di dicembre al Teatro Ghione di Roma e si intitola Sarò diverso. Questo invece è il suo singolo Fino all'Eterno. Ora musica anche Serena Skintu con la sua nuova canzone La vita in controluce. La vita.

0: dentro luce.
1: La vita in controluce. Questa è la nuova canzone di Serena Skintu tra le promozioni di Ora Musica.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 15 e 30 minuti.
4: Radio Tiguglio.
5: Soul and Dreams.
6: Ora Musica. Le novità del giorno.
7: Bella.

Si chiama Soundboy, questo singolo che abbiamo ascoltato in primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

la gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

0: si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Alex.
1: Cognome.
0: Eh sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
0: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni. Va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tulo Site. A parlar di vi ho dato l'aiutino? Di che si parla oggi?
3: L'autunno.
2: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi sull'autunno.
3: Autumn in New York,
2: bravo. Perché questo, l'autunno
3: no. L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che l'abbiamo suddiviso in stagioni.
2: Però le caratteristiche l'anno non le abbiamo create noi.
3: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
2: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
3: Sì.
2: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
3: In letargo.
2: Risparmiamo,
3: esatto.
2: Non produciamo.
3: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
2: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì,
1: puntuali,
0: noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella... Però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, è chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: Invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Sight, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto, il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che a questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora,
0: musica.
1: Ditelo.

0: Shadows of Light.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma, scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi dovrebbe essere così.
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, eh? Non avete visto mai un comico ridere alle sue battute?
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto, cala di desiderio. E allora,
1: vabbè. Detto ciò, stavo tentando di dire, prima del brano Salva Risata, sì, che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. e riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi è solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadows Light debba intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi. Vai
1: sì,
0: in crisi.
1: Sì, sarà l'autunno, no?
0: Sarà l'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto. E quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in letargo.
0: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
1: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
0: Sì, stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima,
1: sì,
0: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano.
1: In autunno aumentano le produzioni.
0: Esatto. Bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
1: Esatto, perché se siamo
0: perché
1: settembre,
0: magari Tonina,
1: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
0: Sta facendo giugno, il conto dei 9 mesi, no?
1: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
0: impennata delle nascite, perché a meno che non siate come gli elefanti che per dire dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
1: Più domande. Va bene, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina.
0: Oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadows Light,
1: allora, ma in fondo mandiamo una sequenza mixata.

cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia ma chiede uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Quechino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui.

0: mia macchina è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele, fa male ma ci vuole.
1: Fa bene, come un mare.
2: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
1: Mi

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light, in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io presente, Angelo Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, chiaro. Però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo. Sì. Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siete elefanti.
0: Non siete elefanti, perché abbiamo scoperto, ecco, e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito? Quindi se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque
1: noi siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci l'imbrunire. A pensare, magari sei col tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare cosa facciamo questo che arriva l'imbrunire. Sai che insomma
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Tonina, se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio dobbiamo... oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
1: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
0: Esatto,
1: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
0: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
1: Sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso. Sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tè pomeridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di spoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage, magari spogli.
0: Certo,
1: la spogli, lo spogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata. E quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi. Perché secondo me tu la serotonina,
0: ecco,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadow Slide, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole.
1: Sì.
0: Siamo in una stanza, lo possiamo dire,
1: sì,
0: dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo, sì, di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi, sì, colori, nel, sì, sì, suo, sì, foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è però l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far, sì, che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso poi a settembre ripartono tutte le serie televisive,

0: e TV, spogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
1: Quindi
0: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
1: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
0: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
1: Giusto,
0: no?
1: Ok. Shadows Light.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
4: She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione
0: l'autunno.
1: Per rispolverare la musica che avete in casa, ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonino.
0: Con Tonino, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie anni 80 e 90, che
1: sono
0: una figata pazzesca ascoltarle su
1: degli
0: vinile.
1: Anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage.
1: E cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa,
0: esatto,
1: come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, sì. Ragazzi, oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto, e ora...
0: Quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Ma questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione.
0: Però. Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu. Se la vedi come un freno, ti frena.
1: Sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio, ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? Accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao. Fly.

0: Shadows Light.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

Nel mondo degli influencer da un milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance, dei bilancieri.

Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan, lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io. Oggi dissacriamo un po', niente bello.

Peroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul Tapirulana in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat.

0: Dependency of Love. Questo è l'album che è stato registrato un po' di tempo fa dai Funky Company, da cui abbiamo estratto questa Gimme Time Again, Dammi Ancora Tempo, Magari per Amarti. Abbiamo scelto di cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana, per cui ben arrivati a tutti quanti voi. Andiamo a cominciare.
1: Rock, rock, soul.
0: Sfido chiunque di voi non abbia acceso la radio nel mese di settembre e non abbia ascoltato questa bellissima canzone di Earth, Wind and Fire, e lo facciamo anche noi. Ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Gallotta ai microfoni. Cominciamo, questo è My Rock and Soul, loro sono gli Earth, Wind and Fire, September.

0: so quanti di voi sanno che questo pezzo, pubblicato un bel po' di anni fa, è stato poi inserito nella colonna sonora di Trolls, che è insomma un film che è prodotto dalla DreamWorks Animation, che parla appunto di questi omini o pupazzetti che sono continuamente a cantare, sono felici per tutto il tempo e hanno una colonna sonora all'interno di Tutto Rispetto, perché oltre gli Earth, Wind & Fire c'è anche Justin Timberlake, Ariana Grande, c'è Dusknell, Anna Kendrick, insomma un bel po' di personaggi famosi. E noi abbiamo cominciato così questo, questo nostro My Rock and Soul di questa settimana. Spero che voi stiate tutti bene, siete lì all'ascolto come sempre, come tutte le volte, perché so che ci seguite in tantissimi, per cui vi ringraziamo. E ovviamente come sempre staremo insieme 50 minuti ad ascoltare un po' di musica, soprattutto vecchi successi del passato, ma qualche piccola novità, se ci viene fornita da Frank Wild, staremo a sentire, vedremo un attimino che cosa succede.
1: Radio Tigullio
2: 24

Educated Fools, dal 2002 l'album che porta il titolo del gruppo Loopless, che ho rintracciato mentre ero alla Feltrinelli e ascoltavo questo pezzo, così che era in filo di fusione e poi riscoperto anche tra gli scaffali, e mi è venuta voglia di condividerlo con voi. Adesso invece parliamo di una cantante tedesca, Joy Maureen Dennelein, che è stata così intercettata dalla Motown e che ha dato vita a un bellissimo pezzo, Top of Mind.

0: di origine germanica, ma sicuramente una voce che in qualche maniera lascia il segno nell'R&B e nel soul. Era Joy Dunlane con un album incredibile, Let Yourself Beloved, da cui abbiamo tratto la nostra Top of My Love.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra
2: My Rock and Soul. And Soul, un suono di classe nel tempio della musica.
0: Oltre che essere una mia ascoltatrice, anche una grande fan di Jamiroquai, credo non abbia perso un concerto fatto in Italia, e tutte le volte, insomma, mi manda una foto di quello che è il suo primo posto davanti a tutti per ascoltare e ovviamente guardare anche Jamiroquai. Per cui una piccola dedica di un pezzo del 2010 dall'album Rock Dust Light Star, questa è Never Gonna Be Another.

se non uno dei pezzi più ascoltati e più apprezzati di Jamiroquai, questa Never Gonna Be Another, che è stata tratta dall'album Rock Dust Light Star del 2010, ma sicuramente è un pezzo molto, ma molto, molto ricercato, che vale la pena ascoltare, vale la pena farvi ascoltare qui a My Rock and Soul. Enrico Gallotta qui con voi insieme a Franco Airi e a Faber De Vita a farvi ascoltare della musica, speriamo della buona musica, e soprattutto a farvi ascoltare vecchi successi del passato. Andando a ricercare in un album dal titolo Places, abbiamo ritrovato un pezzo che a me piace particolarmente dal titolo Call on Me. Stiamo parlando di Kenny Cole, ne avrete sicuramente sentito parlare, un cantante straordinario dalla voce straordinaria e che in qualche maniera ha regalato al suo pubblico della musica particolarmente suggestiva che va un po' tra il jazz, il soul, l'R&B. Ne ascoltiamo una parte di questa musica in questa Call on Me.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio. My Rock
2: and Soul. In quest'album incredibile che è Together as One ci sono delle collaborazioni molto importanti. Per esempio il primo pezzo, Lullaby, è in collaborazione con Sting, ovviamente stiamo parlando di Greg Coffee Brown, un pezzo stupendo, ma quello che vi facciamo ascoltare è World Spirit con 900.

tantissime contaminazioni, belle contaminazioni. A volte la parola contaminazione in questo periodo soprattutto non è associata a cose positive, ma in questo caso possiamo dire che queste sono belle contaminazioni, perché c'è all'interno un po' di tutto. Stiamo parlando ovviamente dell'album che vi ricordo si chiama Together as One, in cui ci sono collaborazioni con grandi come quella con Sting, che dà il via all'album, perché insieme a Greg Coffey Brown danno, come dire, vita a questa Lullaby che vi invito ad ascoltare, che sicuramente vi faremo ascoltare nelle prossime edizioni di My Rock and Soul. Noi abbiamo scelto questa World Spirit, che secondo me è stupenda e bellissima, che è questa volta in collaborazione con 900, e che ovviamente insomma lascia spazio a tutte quelle che sono le improvvisazioni da parte di Greg Coffey Brown e di quelle che sono gli accompagnatori di questa grande, insomma, evoluzione musicale. E adesso invece un altro album, un altro pezzo bellissimo che si intitola Deep Summer in the Deep South di Rumour, che in qualche modo fa un'incursione nella musica country, una bellissima incursione nella musica country, parlando appunto dei Nashville Songwriters Hall of Fame e Priestwood, che dà origine a 15 tracce bellissime, da cui ascoltiamo questa Deep Summer in Deep South.

0: tutta l'anima country in questa Deep Summer in the Deep Soul, Romer, un bellissimo doppio album che vi invito ad ascoltare, 15 pezzi uno più bello dell'altro.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. I'd bring you back
2: if I knew how. Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

è abbastanza chiaro come di fatto sia stata nel 1998 sia stato dato il premio come migliore voce maschile rock a quella grande interpretazione di Jeff Buckley in questa Everybody Here Wants You. E adesso invece dall'album Heaven del 1992 la bravissima Sarah Jane Morris con Cry.

0: Sarah Jane Morris, questa era Cry dall'album Heaven del 1992. Bellissima canzone che io ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Helen Hit and Run, ultima produzione di Helen Ferretti, grandiosa, bellissima. E siamo arrivati alla conclusione anche di My Rock and Soul di questa settimana, seconda puntata dall'inizio della nuova stagione. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi, come al solito, vi danno appuntamento la settimana prossima e vi lasciamo ovviamente con della buona musica, sia per quanto riguarda la vostra radio preferita, ma soprattutto per l'ultimo pezzo di My Rock and Soul, che è quello di Randy Crawford con Kayum Mon. Alla prossima.

0: Con l'avvento e la popolarità dell'era disco, il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volevano essere etichettati come una band disco. La svolta avvenne durante una serata in un locale di Pittsburgh, quando qualcuno urlò: suonate un po' di...
1: Ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk.
0: La canzone in 5 minuti, un pezzo che ha fatto la storia del funk, superando ogni barriera. Era il 1976 e Play the Funky Music era il brano di apertura di questo nuovo appuntamento con Black Coffee.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Ancora 1976, ma con The Brothers Johnson.

Face con uno dei giri di basso più devastanti della storia della musica. Loro sono i fratelli George e Louis Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero

vero e proprio manifesto per la musica funk. Brano estratto dal loro album di debutto Look Out Far del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981. Il brano si chiama I No Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco a suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: ...1983.

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capinata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Serious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama Love Me.

Coco Jones in arrivo, una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo. Per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Bonnie James e la voce bellissima di Lady Z.

era Lady Z con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

L'ultima novità vanta la firma di Dr. Dre. Qui abbiamo una collaborazione esplosiva direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

0: 5 le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Love Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong To You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.
1: Questa è Radio Tiguglio.

Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic, uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

Era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul, uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica, la voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

erano gli Heart, Wind and Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone, racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri Gamble e Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975 era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, UK.

0: Can Do It era l'ultimo brano di oggi qui a Black Coffee. Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica va Mirko Centofanti. Una grazie, ovviamente una grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Thank you.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco.
6: Eccoci qui con Classic Rock On Air, bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
6: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici, grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel che, vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel con quel costume fantastico da grande Pierrot aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia?
5: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con indossando questi caschi,
6: elmetto, per paura di caduta di note in libertà. No. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
5: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain e tanti ospiti, Houston Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
6: Allora, Peter Gabriel,
5: Sledgehammer.

0: siamo sempre collegati con Classic Rock on Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un electro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: E certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche testa anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, c'era diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

0: E adesso sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio, pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa a te, grande compositore questo, degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di un interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia, ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza. Farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è? Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non è uno strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia chi ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni, hai fatto matrimoni.
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti, poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, sì, esatto, perché
2: e lì, diciamo, non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, ecco.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No,
3: Sandro
2: Brugnolini.
3: Sì,
2: io confondo sempre. Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo ci sono tante notizie. Sevu Suelli, Sabina,
3: era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione. Sì,
3: assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo, col Moog, con l'Arpodisi.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa, e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile scritto.
2: Quindi Diana Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo andati sulla
3: no,
2: Disney.
3: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.

0: Beast. E adesso è il momento dedicato interamente a Francesco Guccini, che è, appunto, che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo e ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta e senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo e in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocent Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 1995 con The Heat, La sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Josephine, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro, fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Josephine, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per...

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: parte aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake a parti maschili e femminili ribaltate di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con 3 premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e 3 i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come miglior attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zach Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gammino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguaiata e veniva a salvarmi.
3: Sa dirmi dov'è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono
3: persa. D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
4: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
4: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
4: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
5: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
4: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
6: Tutte cercano di irretirlo.
1: Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
4: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? I tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
4: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
4: Non accadde qualcosa di inatteso.
7: Che ti è successo questa settimana?
8: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: No, no, dai, questo non lo sai, lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria La Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo alla quale è andata.
2: Vuoi un esempio? Vuoi che ti faccia il nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma?
1: Sì, vorrei uno, me ne basta.
2: Dio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech That presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
4: Che razza di posto è questo?
6: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
4: E lei?
3: Per la mutazione.
7: La verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
8: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore?
3: E quelli che noi temiamo.
9: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
9: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli? Sei dalla parte giusta.
10: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
11: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
9: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Note di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore. Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: note di cinema.
1: Salve.
2: I lo so.
3: Benvenuta. Tu, inglese?
1: Beh, quasi. Americana.
3: Americana? Benvenuta, americana.
1: Domo?
3: Io parlo molto bene tua lingua.
4: Prima volta in Giappone?
1: Ah.
3: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
1: Devo incontrare un uomo.
3: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
1: Non proprio.
3: Non è amico?
1: Non l'ho mai visto.
3: Mai? Chi è lui?
1: Attori Hanzo.
3: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Hattori Hanzo.
1: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque,
2: sì.
1: Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma cur-
1: Radio Tiguglio presenta
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, lo Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Proof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce: rabbia, malinconia, nostalgia e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

Beh, potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire, quindi Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, so Breakfast, noi continuiamo il nostro viaggio. E ad un ascoltatore distratto i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rocker Stay Bullets. E la band inoltre tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chew the Max. Da qua ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chew the Max.

To the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista, compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prog Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prog Way di Dorian Wilde, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudy di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: The Progway, la strada per il prog, e lui era Dorian Wild, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli HK Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli HK Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire di che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto, e questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire HK Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grande rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chu Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group. Un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono in Mind.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizio anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glitter, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce l'andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA, la Great Britain, insomma un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza da quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

questo era Cold Hating, quando ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo, con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle. Infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale dire si farea The Flare, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pomegranate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso noi ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Sylphira the Fair. Loro sono gli Ataraxia.

atmosfere davvero particolare, quelle di Ataraxia, con questo Luna, questo come dire, gruppo folk che davvero sa farsi, sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerceli stretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena fargli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt. Realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, e un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney. Pezzo meraviglioso.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diana, scusate, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astori.

mentre con Alela Dean ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock. Dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dean, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Rain, insieme a Beth Hart, John Harmer, Jim Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, e con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto, come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Radio Tigullio presenta.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero, le

mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game over.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: 4, 3, 2, 1.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Non stop. Non stop music.
1: Su Radio Tiguglio.
2: Mix e remix. La più bella musica dance degli anni 80 e 90. Mixata per voi da Marco Mari.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tigullio, il fascino della musica.

0: Game Over.
1: Radio Tivulio vi augura buon ascolto.

0: Game over.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.